su Radio Puglia le migliori novità del panorama musicale.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

alle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: A Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa tra gli svincoli con la variante di Torre a Mare e con la variante di Mola di Bari in provincia di Bari. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 km circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura, strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2 all'altezza dello svincolo di Taranto in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 169 di Genzano è attivo un senso unico alternato in fascia oraria dalle 7 alle 17 in località Oppido Lucano nella provincia di Potenza. Sulla strada statale 653 della Valle del Sinni è attiva una riduzione di carreggiata di 250 metri circa in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Manca di Sopra e San Severino Lucano in provincia di Potenza. Sulla strada statale 658 Potenza-Melfi è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Sant'Angelo-Possidente in entrambe le direzioni in provincia di Potenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Sono nato a mezzogiorno tra le braccia di mia madre, con lo stesso nome di mio nonno che non mi ha visto cantare. Poi nell'arco di un secondo mi legavo già le scarpe, sembrava

0: A Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa tra gli svincoli con la variante di Torre a Mare e con la variante di Mola di Bari in provincia di Bari. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 km circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura, strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2 all'altezza dello svincolo di Taranto in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Puglia.
2: My

0: siamo grati a te, che ogni giorno spalanchi le porte di casa a Radio Puglia per respirare un'aria di assoluta spensieratezza.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Su Puglia Basilicata, dopo questo acuto di caldo africano, avremo l'anticiclone in leggero indebolimento. Tra questa giornata di giovedì e di venerdì, con l'arrivo di qualche rovescio o temporale non solo in Appennino ma anche su coste e pianure. Contestualmente a questo, un addolcimento delle temperature massime. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 169 di Genzano è attivo un senso unico alternato in fascia oraria dalle 7 alle 17 in località Oppido Lucano nella provincia di Potenza. Sulla strada statale 653 della Valle del Sinni è attiva una riduzione di carreggiata di 250 metri circa in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Manca di Sopra e San Severino Lucano in provincia di Potenza. Sulla strada statale 658 Potenza-Melfi è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Sant'Angelo-Possidente in entrambe le direzioni in provincia di Potenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
0: Attenzione!
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
0: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
2: E per il trasporto?
0: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
2: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
0: Un mondo avanti.
3: Vivi una serata magica, sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica. A Villa Maria a Castellana Grotte, cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
4: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 98 33.
5: Ti svegli col mal di schiena e se fosse

0: pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
2: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
3: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.

0: A Radio Puglia sono le ore 7:02.
1: Radio Puglia News.
2: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Nuovi raid russi nella notte su Kiev, almeno 8 le vittime, secondo le autorità locali. Attacchi con missili e droni hanno colpito la capitale ucraina, provocando diversi incendi e il danneggiamento di edifici in varie zone della città. Ci sarebbero progressi positivi nei colloqui indiretti di Doha tra Iran e Stati Uniti, mediati da Qatar e Pakistan, lo scrive su X il Ministero degli Esteri del Qatar. Intanto Trump torna a criticare gli alleati della NATO per il mancato aiuto agli Stati Uniti nel conflitto in Iran e ribadisce: «Sto portando avanti una guerra e la sto vincendo molto facilmente». Un uomo di 40 anni è morto in provincia di Teramo, tra città Sant'Angelo e Silvi, durante un inseguimento da parte delle forze dell'ordine. Era a bordo di uno scooter che non si sarebbe fermato all'alt dei carabinieri e per tentare di fuggire avrebbe fatto una manovra azzardata, andandosi a scontrare proprio con la macchina dei militari. Mondiali di calcio, vanno agli ottavi Stati Uniti, 2-0 sulla Bosnia, Inghilterra 2-1 in rimonta sulla Repubblica Democratica del Congo e Belgio 3-2 sempre in rimonta sul Senegal. Stasera Spagna-Austria, nella notte Portogallo-Croazia e Svizzera-Algeria. Tennis, Jannik Sinner batte in 3-7 il portoghese Borges e avanza al terzo turno di Wimbledon. Oggi secondo turno per Sonego, Coccobolli, Berrettini, Grant e Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Puglia, meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
4: Su Puglia Basilicata, dopo questo acuto di caldo africano, avremo l'anticiclone in leggero indebolimento tra questa giornata di giovedì e di venerdì, con l'arrivo di qualche rovescio o temporale non solo in Appennino ma anche su coste e pianure. Contestualmente a questo, un addolcimento delle temperature massime. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Puglia.

0: sembra per me.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Sabato 4 e domenica 5 luglio dalle ore 19 nel centro storico di Castellana Grotte, le porte della Badessa, dove vecchie porte di ferro e di legno diventeranno veri e propri quadri d'autore. Due giorni tra rievocazioni storiche, musica, spettacoli, degustazioni del rosato delle Badesse e prodotti tipici delle monache. Le porte della Badessa, sabato 4 e domenica 5 luglio nel centro storico di Castellana Grotte. Info sui canali social Proloco Castellana.
3: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
4: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
5: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
8: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
9: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.

0: oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
1: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
0: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
1: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
0: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
2: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
0: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
2: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
3: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
4: Io pistacchio caffè e doppia panna.
5: Per me soia naturale e doppia panna.
6: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
7: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
9: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
10: Evento promosso dal Consiglio Regionale della Puglia.
1: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
1: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiave in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
2: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
0: Meraviglioso!
3: Meraviglioso!
4: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
5: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
6: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
7: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
8: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: per me.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
5: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
6: Evento promosso dal Consiglio regionale della Puglia.
7: Radio Puglia.

0: Radio Puglia sono le ore 8 e 3 minuti. Radio Puglia News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. La Russia colpisce Kiev con droni e missili, violento attacco nella notte contro la capitale dell'Ucraina, almeno 8 i morti. Sentiamo Gerardo De Vivo.
2: Prima i droni, poi i missili. Una pioggia di fuoco si è abbattuta nella notte su Kiev, colpita da un attacco russo a ondate successive. L'allarme è scattato poco dopo l'una italiana con l'invito del sindaco alla popolazione a non uscire dai rifugi, mentre si sentivano le prime esplosioni in città, colpiti edifici residenziali in varie zone, un hotel, un pronto soccorso, secondo le autorità locali, che riferiscono di almeno 10 morti e 34 feriti in un bilancio che sembra destinato ad aggravarsi. E sono migliaia gli abitanti della capitale ucraina che si sono rifugiati nelle stazioni della metropolitana colpita. Non solo Kiev, poco prima dell'inizio delle esplosioni l'aeronautica militare aveva avvertito che gruppi di droni russi erano diretti anche verso altre città, tra cui Mykolaiv, Konotop e Kherson. Il presidente Zelensky, che era in visita a Dublino, aveva anticipato il rientro in patria dopo le informazioni di un imminente attacco russo.
1: Un pregiudicato di 43 anni è morto in provincia di Teramo, tra città Sant'Angelo e Silvi, durante un inseguimento da parte delle forze dell'ordine. Era alla guida di uno scooter che non si sarebbe fermato all'alto dei carabinieri e, per tentare di fuggire, ha fatto una manovra azzardata andando a scontrarsi proprio con la macchina dei militari. A bordo dello scooter c'era anche un'altra persona che è stata trattenuta dai carabinieri. La vittima, Massimo Ciarelli, era in regime di semilibertà ed era noto alle cronache per aver ucciso nel 2012 l'ultra del Pescara Domenico Rigante, delitto per il quale stava scontando una pena definitiva a 17 anni di reclusione. Sulla dinamica dell'incidente indaga ora la Procura di Teramo. Sport, calcio, mondiali vanno agli ottavi. Stati Uniti 2-0 sulla Bosnia, Inghilterra 2-1, rimonta sul Congo e Belgio 3-2, sempre rimonta sul Senegal. Stasera Spagna-Austria, nella notte Portogallo-Croazia e Svizzera-Algeria. Tennis, Jannik Sinner batte in 3 set il portoghese Borges e avanza al terzo turno di Wimbledon. Nel dopogara è tornato sul malore che lo ha costretto al ritiro dal Roland Garros. Il servizio di Nicola Compagnone.
3: Abbiamo capito, potrebbe risuccedere, sì, perché alla fine non è che trovi la soluzione, è una cosa un pochettino più ampia, però sì, potrebbe risuccedere. Stiamo facendo tutte le cose al meglio, che speriamo che non risucceda. Poi se dovesse venire di nuovo fuori, abbiamo capito che forse non è la strada giustissima, però quello vediamo.
1: Oggi secondo turno per Sonego, Cobolli, Berrettini, Grant e Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Radio Puglia, meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
5: Su Puglia Basilicata, dopo questo acuto di caldo africano, avremo l'anticiclone in leggero indebolimento tra questa giornata di giovedì e di venerdì, con l'arrivo di qualche rovescio o temporale non solo in Appennino ma anche su coste e pianure. Contestualmente a questo, un addolcimento delle temperature massime. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.

0: bellezze di Radio Puglia. Che si dice? Come ci siamo svegliati stamattina? Come, cioè, come era il piede stamattina? Era dritto, era dritto. Se era storto, speriamo che Radio Puglia possa rendere migliore la vostra giornata.
1: Ce la prendiamo e basta.
0: Intanto ascoltiamo il primo vocale di cui io, cioè, al quale io non so rispondere. Che vuole dire?
2: Buongiorno Radio Puglia, com'è lo smash? Lo consiglieresti? E come mi vedi?
3: Vivi una serata magica sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica a Villa Maria a Castellana Grotte. Cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
4: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
5: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori.

0: Chiarini.it. Vieni a trovarci presso
1: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
2: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
4: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
5: Io pistacchio caffè e doppia panna.
6: Per me soia naturale e doppia panna.
7: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
8: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bar Tele Bari. Bar Tele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bar Tele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
9: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
10: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
9: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
11: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addii al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
12: Buongiorno, chiedo scusa, ma Maurizio, che fine fa? Non stanno più persone da sostituire.
13: Insomma, vogliamo far riposare Maurizio.
14: Cos'è? Non ti piace questa voce? Buongiorno.

0: Bastardo.
1: Buongiorno Radio Puglia, puoi salutare Francesco Ulepr e dirgli non fare festa al lavoro.
2: Radio Puglia, buongiorno, volevo salutare Michela Asiamai, va alla palestra Asiamai.
3: Vi potete scatenare con i vocali WhatsApp al 333 166 57 57. C'è da fare un augurio di buon compleanno alla cognata Dominique, la cognata di Santa di Noi Cattaro. E adesso andiamo con un'altra canzone che piace tanto a chi spesso e volentieri vuole ascoltare musica allegra, ritmata, tutta per voi.

0: Buongiorno Danny, sei caduto dal letto? Non hai fatto le ore piccole?
1: Vabbè, è un piccolo errore che ho commesso, dai, può capitare.
2: Noi due orfanelli alla roulette, siamo alla sveglia.
3: Buongiorno Danny, però Maurizio a quest'ora partiva già con la neomelodica. Mena Danny, mena.

0: Buongiorno Radio Puglia, un saluto da mulettista Michele dell'Agricope.
1: Anch'io mi voglio aggregare ai saluti per Michele la siamese, da Samantha.
2: Buongiorno Radio Puglia, da Conversano Angela della squadra di Vagno, ritorna dopo due giorni di pausa. Oggi la squadra vuole ascoltare
3: una canzone di Baby Kate.

0: una canzone di Nino D'Angelo, bella.
1: Buongiorno, Giovanni da Bari, dal panificio Rocotelli. Per favore, glielo dici tu a Michele, a Rosaria, di finire di imbrogliarmi quel

0: non ci sarà il neomelodico. Neomelodico non c'è, ci dispiace tanto.
1: Vedi che se non metto le neomelodiche, Angela cambia radio.
0: Dopo la pubblicità bisogna mantenersi forte. Mi raccomando, indossiamo casco, mettiamo la cintura pure, perché si va forte. C'è la musica molto, ma molto forte, forte, potente.
2: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
3: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
4: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
5: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
8: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
7: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
8: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
7: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
9: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
10: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
9: Ah, impossibile.
10: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
11: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
12: Evento promosso dal Consiglio regionale della Puglia.

0: Buongiorno Maurizio, un saluto a Nicola di San Nicandro. Auguri Nicola.
1: Buongiorno Danny. Beh dai, stamattina facci sognare. Ieri la radio era morta,

0: E dovrebbe andare in onda anche l'almanacco e l'oroscopo del giorno, però ci sono dei problemi tecnici. Presto arriverà anche l'almanacco e l'oroscopo del giorno. Beh, ci sta piacendo un po' di musica rock? Oh no, perché è neomelodico? Non lo so se riusciamo a trasmetterlo oggi.
1: E le piace anche po'. Se conviene fa finta, ma in fondo la testa.
0: Sappiate che noi di Radio Puglia, durante il primo mattino, mandiamo volentieri i tuoi vocali che arrivano al 333-166-5757. Quindi anche tu che non hai inviato un vocale potresti farlo adesso al 333-166-5757. Ancora buongiorno da Radio Puglia.
2: Loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra.
3: Buongiorno Danny, sono Sissi da Putignano, come stai tu? Che fischi? Buona giornata a tutti, a più tardi, ciao!
4: Ciao Radio Puglia, Pasquale, non tirare l'accirino con una mano, ti hanno visto.

0: Ciao Danny, buongiorno. Stai mettendo bella musica, altro che il neomelodico. Ascoltami se mi potresti mettere il Coldplay. Grazie.
1: Grazie a te. Dingi, ci va finzasse da forno. Oh, si scherza. Oh, non vi offendete, dai. Ci sarà anche l'occasione per ascoltare il neomelodico, però non oggi.
2: Buongiorno Radio Puglia, sono Paola. Volevo dire a Celeste, dillo alle ragazze, a Maria Donata, che mi scrivi che mi vuoi bene. Non dire le bugie, dillo che mi vuoi bene.
3: Buongiorno Radio Puglia, al gruppo Valagro, buongiorno. Siete a Vini dei Desert, Caffè Shekel.
4: Ciao Danny, ma potresti cambiare?

0: Giuliano che stanno raccogliendo le ciliegie e sono curioso di sapere di sto periodo c'è ancora la ferrovia? Non credo. Che c'è?
1: Radio Puglia.

E c'è Anna Maria di Conversano che fa tanti auguri alla sua collega che si chiama Aureliana. Oggi compie gli anni. Auguri anche da parte nostra, Aureliana. Aureliana, oltre a farteli Anna Maria, c'è anche tutto il gruppo della

0: Saluto tutti coloro che lavorano lì a Me la Bacio. Maria oggi sta offrendo ai colleghi una bella guandiera di croissant. Oh, c'è bella! E poi un po' di ciliegie messe sopra con il succo inconfondibile di Me la Bacio. Vedo che c'è il succo alla mela verde stamattina e anche alla mela, limone e menta.
1: Buongiorno Radio Puglia, mi saluti Angelo da Delfia, Nico da Stoccarda.
2: Papà è un coglione.
0: Come?
3: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il mattino?

0: 20 giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Ciao Ada, come va?
3: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
2: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
3: Stupendo!
4: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
5: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
6: Evento promosso dal Consiglio regionale della Puglia.
7: Attenzione!
8: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
7: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
8: E per il trasporto?
7: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
8: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
7: Un mondo avanti.
9: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
10: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
9: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
10: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.

0: Buongiorno a tutti, Radio Puglia, sono Antonio, oggi mi trovo a Monopoli. Vorrei dedicare a tutti i miei amici la canzone Bambola di Matteo.
1: Buongiorno Radio Puglia, siamo Carmela e Monica da Statte. Ogni giorno ci fate compagnia con la vostra bellissima musica. Ci fate ascoltare Billie Jean? Grazie!
2: Mamma ma c'è suon caten, che c'è io?
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Fakal. Frange, fakal. Frange, fakal. Non voglio andare a lavorare, aiuto.
1: Buongiorno a tutti, Angelo da Taranto. Beh, ci servirebbe una bella canzone del re del pop, Michael Jackson.
2: Certo.
1: Gentilmente, certo. Potete mettere Beat It. Grazie e un bacione a tutti.
2: Sicuramente sarà inserito in una scaletta che viene dopo la pubblicità, Nel meglio delle canzoni del passato, tra i ricordi del cuore, Rewind, subito dopo la pubblicità. Danny

0: Hai mai provato i veri Nutini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nutini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
1: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
3: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
1: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
3: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
4: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
5: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena, grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
6: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.
7: Questo è il periodo perfetto.
8: Per cosa?
7: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
9: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
10: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
11: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
12: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Camura e Bisceglie.
13: I ricordi del cuore, canzoni d'altri tempi.

0: Fantastica musica stai mettendo, Danny. Fantastica.
1: Squa, fallo buono, non vuoi niente. Ci va un patrono da Rai. Ma squa.
2: Buongiorno, Radio Puglia, sono Anna di La Malunga. Faccio degli auguri oggi di buon onomastico a mia cugina Grazia di Locorotondo e a mia nipote Graziana di Alvaro Bello. Auguri a loro e un saluto a tutti voi di Radio Puglia.

0: Buongiorno Radio Puglia, sono Mina di Nicastro. Saluto le donne dei Emmers. Metti cioccolata, cioccolata.
1: Saluto da Domingo di Campania.
2: Domingo dopo. Mauri, mani nel quarto, papà.
3: Però va a finire bacca in.

0: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
1: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. Albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 50.

0: 100%.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide Wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
3: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
4: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso...
6: Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
0: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
1: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
0: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
1: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
2: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare. Evento promosso dal Consiglio Regionale della Puglia.
3: Vivi una serata magica sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica a Villa Maria a Castellana Grotte. Cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
2: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
4: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
5: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
6: Io pistacchio caffè e doppia panna.
7: Per me soia naturale e doppia panna.
8: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
9: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.

0: appena arrivata a Radio Puglia per condurre anche questa mattina felicissimamente Spazio Mattina, ovviamente ragazzi, non prima di avervi inviato almanacco e oroscopo del giorno.
1: Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.
2: L'almanacco del giorno. Giovedì 30 aprile 2026 è il 120° giorno dall'inizio dell'anno.
0: 30 aprile? 30 aprile! Io volevo vedere se eri attento, regista. Sei attento? Oggi è il 2 luglio. Tra l'altro dico che siamo in abbondante ritardo, nel senso che oggi voglio fare un bilancio del mese di giugno. Che ne pensi? Ce la facciamo, dai, ragazzi, cominciate a pensare a questo. Intanto vi facciamo ascoltare
2: giovedì,
0: quello giusto.
2: 30 aprile 2026.
0: 30 aprile, il mio regista oggi è un po' confuso. Ci riproviamo, ce la faremo, sino alla fine ce la faremo.
2: L'almanacco del giorno. Giovedì 30 aprile 2026.
0: No, non ce la facciamo. Allora, oggi abbiamo un problema con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.
3: Non è un problema, è che
0: una difficoltà. Giusto.
3: Il conduttore dell'almanacco.
0: Sembriagato.
3: L'oroscopo chissà di che giorno è.
0: Vediamo.
2: Siamo al nuovo appuntamento con l'oroscopo, quello di oggi, giovedì 2 luglio 2026. Buon ascolto da Roberto. Si parte dall'Ariete. Le buone occasioni non vi mancheranno, specialmente per quanto riguarda la voce denaro e guadagni. Andrà comunque bene anche il settore affettivo. Saprete essere un vero e proprio compagno di vita. Toro, siete sostenuti da una grinta invidiabile, da una fantasia scatenata. Vi permetteranno di trovare soluzioni intelligenti ad eventuali problemi. Buon momento per riallacciare il dialogo con il partner. Gemelli, siete alle prese con problemi piuttosto pressanti che risolverete solo se farete ricorso all'intuito e a soluzioni creative. Non sarà facile farvi cambiare idea circa una questione economica che riguarda la vostra famiglia. Cancro, nella ricerca di un partner l'errore potrebbe essere quello di farvi ingannare dalle apparenze. Scendete in profondità se fate nuove conoscenze. Piuttosto che rimanere soli, siete disposti ad arrivare ad un compromesso. Leone, il partner o i vostri familiari potrebbero chiedervi se questa mattina vi siete svegliati con la luna di traverso. Rispondetegli pure di sì. L'umore non sarà dei migliori, ma fate attenzione a non esagerare con le vostre intemperanze o finirete per trascorrere una giornata da soli. Vergine, si annuncia una movimentata vita sociale e anche affettiva, ma pure il lavoro non scherza. Sono in arrivo diverse e interessanti proposte. Un filo di prudenza nella gestione del denaro vi eviterà discussioni in casa. Bilancia, le stelle vi regalano un periodo favorevole per quanto riguarda le questioni di cuore. Approfittatene per rafforzare il legame con il partner oppure, se siete single, per lanciarvi verso nuove conquiste. I favori dei pianeti dell'amore e della passione non dureranno per sempre. Scorpione, armatevi di pazienza e di calma. Il vostro comportamento critico ed esigente potrà causare incrinature nel rapporto di coppia. Chi è solo invece dovrebbe guardarsi da pensieri negativi. Sagittario, potreste sentirvi meno audaci e intraprendenti rispetto ai giorni scorsi. Tiratevi su, non lasciate che qualche momento di sconforto paralizzi alcune iniziative importanti che avete avviato nelle scorse settimane. Capricorno, il giorno sembra favorevole a coloro che hanno importanti scelte da fare o che intendono iniziare qualcosa. Le stelle vi danno le idee giuste e favoriscono chi viaggia o chi ha in ballo trattative importanti. Acquario, non avrete timore di agire su molteplici fronti per seguire varie iniziative professionali. Non potete però pretendere che tutto vada a buon fine. Se mettete troppa carne al fuoco, qualcosa prima o poi finirà per bruciarsi. Pesci, il vostro fascino è in netto aumento e questo vi permette di ottenere l'attenzione e l'aiuto di persone importanti. Sul piano sentimentale l'agenda si infittisce di impegni e di incontri. Dovrete fare solo attenzione a non combinare pasticci perché, come ben si sa, al cuor non si comanda. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto domani alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata a tutti.
1: L'almanacco del giorno.
2: Giovedì 2 luglio 2026. 183° giorno dall'inizio dell'anno.
4: Siamo sotto il segno del Cancro. La chiesa ricorda Sant'Ottone.
2: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Santo e Sante. Il nome ha origine latina e significa sacro. Il numero portafortuna è il 6, il colore è l'arancione e la pietra associata è il topazio. Accadde oggi. Il 2 luglio del 1957, la Fiat presenta la Fiat 500 al Circolo Sporting, tradizionale cornice in cui l'azienda ufficializzava all'epoca le sue novità. Il nome di Nuova 500 fu scelto per sottolineare la discendenza dalla 500
5: Alberto Topolino, quale automobile di minor costo della gamma, fissato a 490.000 lire, pari circa a 13 stipendi di un operaio. L'allestimento di questa prima serie era molto spartano anche per l'epoca e mancavano le cromature, tanto amate dagli italiani in quegli anni. L'accoglienza del pubblico è tuttavia piuttosto tiepida rispetto alle previsioni, motivo per cui la prima serie resterà in produzione solo 3 mesi, da luglio a settembre 1957. Oggi un esemplare originale della prima serie è di eccezionale rarità e quindi di grande valore economico.
6: Chi è nato oggi?
7: Tra i personaggi famosi nati il 2 luglio ricordiamo Lindsay Lohan, Alba Parietti, Michele Santoro.
6: Le frasi del cinema.
5: Niente è più necessario del superfluo. Dal film La vita è bella.
6: Proverbio del giorno.
7: Chi sa maneggiare un remo trova sempre posto in una canoa. Proverbio della Tanzania.
6: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
8: Salita del vuelo con destino alla felicità.
0: E ancora buongiorno, benvenuti ragazzi a Spazio Mattina. Sarete in compagnia di Rosangela sino alle 12:30. Alzate i volumi.

0: pare che sia terapeutico, ragazzi, stipare.
1: Sì,
0: così si può dire. Certo che si può dire una delle cose belle successe durante il mese di giugno, proprio perché magari funzioni meglio il mese successivo. Bene, lo faremo insieme questa mattina. Cominciate a pensare, ragazzi, una cosa bella che vi è successa nel mese di giugno e che quindi stipate per nei vostri ricordi piacevoli. Ovviamente parleremo anche di tanta buona musica, parleremo anche del motivo per il quale non sorridiamo più abbastanza, come anzi non ridiamo come quando eravamo bambini. E oggi, come tutti i giorni in cui io sono a Radio Puglia, vi darò la mia ricetta, ragazzi. Quest'oggi ciambella con le pesche. Restate lì.
2: Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.
3: Com'è romantica la pioggia.
4: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
5: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
6: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
7: www.tecnoresinesrl.it.
8: Meraviglioso!
9: Meraviglioso!
10: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? È meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
11: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
12: Evento promosso dal Consiglio regionale della Puglia.
13: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
14: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
13: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
14: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
13: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
15: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
16: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
15: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara.it, aperto tutti i giorni.
17: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

diventa una persona in generale quando ride. Quando ride ha crepapelle, ragazzi, è così bello. Però si dice che da bambini ridevamo addirittura 300 volte al giorno, invece da adulti solo 15 volte. Ma che tristezza, perché ovviamente diventare adulti è inevitabile, insomma è anche giusto, ma in questo processo perdiamo proprio qualcosa di meraviglioso, la capacità di ridere senza una ragione, senza vergognarci, senza guardarci attorno. Da bambini praticamente si ride per tutto quello che insomma c'è intorno senza motivo, invece arrivata la lista delle cose serie alla vecchiaia si smette di ridere.

0: con l'età adulta, ragazzi, la lista delle cose serie ha preso il sopravvento sulla risata. Insomma, la risata è diminuita. Bene, dobbiamo cercare di invertire la rotta. In che modo? Smettere di prendersi troppo sul serio. Ovviamente, ragazzi, per farlo bisogna pensarci. E in che modo ci possiamo pensare? Ecco, ridendo sicuramente, però io vi invito a farlo, ragazzi. Fatemi sapere qual è stata l'ultima volta che avete riso così a crepapelle da farvi venire le lacrime. 333-166-5757 per interagire con Radio Puglia e con Rosangela qui a Spazio Mattina.
1: Oh, mamma mia!
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
4: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
5: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: Ciao Ada, come va?
4: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
3: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
4: Stupendo!
5: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.

0: Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.
1: Buongiorno Radio Puglia, volevo dare il benvenuto a Miriam e salutare Angelina Jolie e Andrea.
2: Ciao Miriam, benvenuta.
1: Chef di capitolo.
3: Buongiorno Radio Puglia, Pizzo da Sanicandro.
2: Ciao.
3: Voglio ricordare a Ezio. Ezio, oggi veniva la Giglio a raccogliere i percochi.
4: Oh Daniele, c'è sto sti canzone, ma un lato va scena, e poi smalattete, già. E poi vicino non dici sembra orario.
2: Ecco.
5: Buongiorno Radio Puglia, mi saluti mio marito Nicola da Bari.
2: Ciao tuo marito Nicola da Bari.
6: Buongiorno.

0: Salutiamo Nicoletta che ci scrive da Castellana e Enza che scrive da Bari per fare gli auguri di buon compleanno alla sua responsabile Concetta e alla sua invece collega un buon onomastico. Questi sono i vostri saluti, i vostri buongiorno, ma questa mattina, ragazzi, io vi ho chiesto anche cosa stipate del mese di giugno e che vi portate nel mese di luglio, perché abbiamo detto che serve conservare qualcosa di buono, una cosa, anche sola dovete trovarla. Ci è arrivato un vocale, giusto?
1: Buongiorno Radio Puglia.
0: Ciao.
1: Sono Carmela da Conversano. Le cose più belle per me nel mese di giugno sono la disoccupazione e la doppia vittoria della gara di ballo grazie alla nostra maestra Margaret Laira della Star Dance di Castellana Grotte.
0: E beh, hai detto niente.

0: Radio Camilla, io vorrei fare un augurio di buon compleanno alla mia responsabile Concetta e al mio collega di lavoro un augurio di buon onomastico. Anche se mi manchi,
1: spero di non incontrarti mai più. Buongiorno Radio Puglia, Vittorio Rutigliano, vorrei fare un saluto alla ditta Simone Stefi di Rutigliano. Un abbraccione e buona giornata e mi metto

0: Buonasera, è Burna Boy con questa canzone che si chiama Die Die, che è la canzone ufficiale dei mondiali 2026 che si stanno per l'appunto giocando. E l'Italia, lo dobbiamo ricordare, che abbiamo un bel groppone sullo stomaco perché per la terza volta consecutiva non si è qualificata ai mondiali. Vabbè, io vedrei l'aspetto positivo della situazione, no? Evitiamo un bel po' di ansia, perché almeno per quanto mi riguarda tutte le volte che c'erano le partite era un'ansia 3000. Quindi, visto l'aspetto positivo, vi invito a prendere un caffè e restare lì, anche perché manca pochissimo, sto per dare la ricetta di Rosangela qui.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: La festa è qui!
5: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
8: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
9: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
10: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
11: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
10: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
11: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
12: Ti svegli col mal di schiena e se fosse

0: materasso che vuoi tu.
1: Vivi una serata magica sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica a Villa Maria a Castellana Grotte. Cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
2: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 98 33.

0: chiama 40 anni di 17 re e arriva a Bari questa sera il tour nella Fiera del Levante, quindi giovedì 2 luglio proprio questa sera, che è questo tour che vede riuniti per l'appunto i Litfiba, dove il frontman è Piero Pelù, ripercorreranno, guarda, un viaggio celebrativo nel cuore del rock italiano. Che bello! Tra l'altro questo tour diventerà un nuovo live album in uscita proprio il prossimo novembre.
1: Radio Puglia.

ricordi, o meglio, cose positive da portarsi nel mese di luglio, arrivati al 333-166-5757. C'è Angela che ci scrive dal Belgio, dice: il ricordo più bello di giugno, Rosangela, è il matrimonio di mia figlia. Beh, direi veramente tanta roba, auguri a te e a tutta la vostra famiglia. Antonella da Carbonara scrive: il ricordo più bello che porterò per sempre con me, aver conosciuto la mia persona speciale, Antonio, che da 3 settimane colora le mie giornate.

0: dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
1: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
2: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
3: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
4: Io pistacchio, caffè e doppia panna.
5: Per me soia naturale e doppia panna.
6: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
7: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
9: E Luca, t'ha deciso?
10: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
11: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
9: stai senza pensiero.
12: Attenzione!
13: Da Euronics Liuzzi a Conversano la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
12: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
13: E per il trasporto?
12: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
13: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
12: Un mondo avanti.

Direi che Samurai J con questa ossessione ha tirato fuori, ha sfornato proprio un successone di quest'estate 2026. Io invece vi voglio fare sfornare un'altra cosa. Una ciambella alle pesche. Allora, state bene attenti, cominciate a scrivere gli ingredienti, perché come vi dico sempre, se poi me li chiedete, insomma, un po' difficoltà a riscrivervi tutto su WhatsApp, però l'ho sempre fatto sinora. 160 grammi di zucchero, 125 grammi di yogurt bianco naturale, 3 uova, 75 grammi di olio di girasoli, poi una bustina di lievito, un cucchiaino di estratto di vaniglia, oppure se preferite o non lo avete in casa potete utilizzare della scorza di limone grattugiato, purché come dico sempre sia biologica. 400 grammi di pesche, noci, e l'ingrediente diciamo principale che fa la differenza in questa ciambella. Allora, per il procedimento dovete semplicemente innanzitutto tagliare a dadini le pesche e un paio le lasciate, invece le tagliate a fettine, perché serviranno poi per decorare per l'appunto la ciambella. C'è una raccomandazione importante, dopodiché si procede normalmente come tutte le ciambelle, perché alla fine di quello si tratta. Dovete utilizzare, ragazzi, attenzione, le uova a temperatura ambiente. È una, diciamo, un'attenzione che dovete avere particolare proprio per la buona riuscita della ricetta. Quindi montate a neve le uova con lo zucchero a temperatura ambiente, attenzione, poi amalgamate tutti gli altri ingredienti. Io normalmente metto prima i liquidi, ovviamente dopo i solidi. Infine aggiungete, mescolando magari con una spatola in maniera delicata così da non smontare l'impasto, queste pesche che avete per l'appunto tagliato inizialmente a dadini. Di solito io le pongo su una carta assorbente, per intenderci quella da cucina, e poi quindi alla fine, dicevo, le metto mescolandole con una spatola in maniera delicata e alla fine gli metto quelle tagliate a fettine sulla superficie. Avrete preventivamente riscaldato il vostro forno, sempre 180 gradi, forno statico, cuocete per circa 30-35 minuti e come sempre Rosangela vi dice, fatemi sapere, utilizzate sempre il numero WhatsApp 333-166-5757 all'interno del quale, ragazzi, vi garantisco, arrivano anche i vostri profumi, i profumi delle vostre ciambelle, delle cose buone che preparate, ma soprattutto arriva il vostro affetto. Farina, la farina ho dimenticato, scusate, sono 250 grammi per

0: un'altra per me.
1: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
2: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
1: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
2: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
3: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
4: Evento promosso dal Consiglio regionale della Puglia.
5: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
6: Questo è il periodo perfetto.
7: Per cosa?
6: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
8: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
9: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
10: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio, scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
11: Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

lunedì 2 luglio. Ciao Giulia, buon compleanno. E non c'è più, è caduta. Va bene, allora io li faccio in diretta. Auguri a te Giulia da tutta la squadra di Natura Viva. Ovviamente gli auguri arrivano anche da tutti noi di Radio Puglia, che siamo così carini, vi raggiungiamo per farvi gli auguri, per dirvi buon compleanno, anche se state lavorando, anche se vi disturbiamo. No, non vi disturbiamo mai. Arriva Antonello Venditti, che dolce questa canzone, che tesoro che sei.

0: Si chiama Antidroga, il featuring tra Emma e Fabri Fibra. Intanto vi ricordo il 333-166-5757 al quale avete la possibilità di interagire, continuare a inviare i vostri messaggi che leggeremo dopo la pubblicità.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385-2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: Ciao Ada, come va?
5: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
4: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
5: Stupendo!
6: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
7: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare. Evento promosso dal Consiglio regionale della Puglia.
8: Sabato 4 e domenica 5 luglio dalle ore 19 nel centro storico di Castellana Grotte, le porte della Badessa, dove vecchie porte di ferro e di legno diventeranno veri e propri quadri d'autore. Due giorni tra rievocazioni storiche, musica, spettacoli, degustazioni del rosato delle Badesse e prodotti tipici delle monache. Le porte della Badessa, sabato 4 e domenica 5 luglio nel centro storico di Castellana Grotte. Info sui canali social Proloco Castellana.
9: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

Arrivano degli auguri da parte di Silvia che dobbiamo far giungere fino all'Australia per sua sorella Nika. Auguri Nika, che ci ascolta da lì, perché voi sapete ragazzi che attraverso l'app avete la possibilità di ascoltare ovunque vi troviate, al mare, in montagna, in campagna o fuori dall'Italia, sempre solo Radio Puglia. Devo salutare poi il nostro amico Damiano che ci scrive da Bari e dice: Rosangela, giusto il mio messaggio non l'hai letto? Ecco, mi faccio perdonare Damiano e un saluto ai ragazzi della Sicurom di Modugno, da Vincenzo da Palo.

La luce buona delle stelle, Eros Ramazzotti con Patti Kenzie e chi se le dica. Che romanticismo, ragazzi, posso dirlo, romanticismo che oggi direi quasi quasi non esiste più. Vabbè, io vi ricordo che siete sempre in diretta, questo è Spazio Mattina, questa è Radio Puglia, la vostra radio preferita.

0: Radio Puglia.
1: Ciao Angela, benvenuta su Radio Puglia, soprattutto buon compleanno, cara.
2: Grazie mille.
1: Auguri, auguri, auguri. Ovviamente sono io a farti questi auguri, però c'è una persona che mi ha scritto questa mattina, lei è la tua dolcissima mamma, Grazia, che ci scrive da Bitonto, immaginavi. Tra l'altro, cara, ci ha scritto un messaggio bellissimo che vorrei leggerti. Se sei pronta?
2: Va bene.
1: Allora, lei mi dice di dirti che è molto orgogliosa di te, mi ha detto che sei un'insegnante di sostegno e sei una mamma di 4 meravigliosi bambini. Ti ringrazia per l'averla resa nonna di queste 4 meravigliose creature di cui ci ha mandato una foto dolcissima. Che belli i tuoi figli. Allora, loro sono, vabbè, Alessandro, Elena, Mattia, 2 gemelli hai anche, che bello. Allora, auguri e tanti baci e abbracci dalla tua mamma. Un bacione.
2: Grazie mille.
1: E lui è Giacomo. Ciao Giacomo, benvenuto su Radio Puglia.
3: Ciao, buongiorno.
1: Ah, tanti auguri di buon compleanno, Giacomo.
3: Grazie, grazie mille.
1: Allora, stai lavorando, Giacomo?
3: No, sono felicemente in vacanza, sono cattolica.
1: Ma direi che si sente dalla voce, dal tono della tua voce.
3: Oggi è massimo.
1: Infatti, in vacanza, il compleanno che vuoi più. Spero tu sia in compagnia.
3: Abbiamo festeggiato il compleanno in famiglia e in vacanza.
1: Ok, gli auguri ti arrivano da parte di tuo cognato, Vito.
3: Ah, grazie mille, grazie mille. Grazie Vito. Grazie Rosalba, saluto tutti le splendide nipotine. Grazie mille per il pensiero.

0: a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Dimentica il calendario, la tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella, ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
5: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
4: Ah, impossibile.
5: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
6: Vivi una serata magica sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica a Villa Maria a Castellana Grotte. Cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
7: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
9: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
10: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio Soluzioni Chiavi in Mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
11: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.

0: Si sfido a trovare uno che non l'ha ballata. E perché? Perché dei Village People sono a lutto, perché purtroppo è venuto a mancare Victor Willis, che è il fondatore per l'appunto dei Village People. Lui era il frontman del gruppo e si è spento martedì 30 giugno 2026 a seguito, come abbiamo già detto, di una breve malattia.
1: Radio Puglia.

Si chiama Back to the Future, il battito degli anni Ottanta, lo spettacolare esplosivo spettacolo, scusate il giro di parole, che allieterà Piazza Kennedy a Castellaneta Marina il 4 di luglio, quindi questo sabato, dove noi vi aspettiamo, ragazzi, ci dobbiamo scatenare insieme. Ovviamente c'è di tutto di più, intrattenimento con spettacolo di bolle di sapone per i bambini, anche la baby dance, e poi ovviamente ci scateneremo anche noi grandi attraverso questo spettacolo. Tutti noi di Radio Puglia vi aspettiamo là. Tra l'altro vi dico che alle 12 avremo in diretta telefonica l'assessore alla cultura Elsa Niccoli, che ci parlerà per l'appunto di questa rassegna che è partita già a Castellaneta Marina, che si chiama Valentino Summer 100 Marina. È un calendario estivo che anima per l'appunto tutta Castellaneta Marina, coinvolge sia il paese che il centro storico, e è un programma ricco di tante occasioni proprio per vivere il territorio in occasione del centenario di Rodolfo Valentino, per l'appunto alle 12, quindi diretta su Radio Puglia. Tu sei una cuna malata, ma senza cuna. L'evento di Radio Puglia si chiama Back to the Future, come lo dico bene, il battito degli anni 80, il 4.

girare il tuo disco da ballare su Radio Puglia. Fai girare il tuo disco da ballare su Radio Puglia inviando adesso il titolo al 333 166 5755.

0: La musica che fa per te non suona adesso su Radio Puglia? Chiedila via WhatsApp al 333 166 57 57.
1: Vuoi sentire musica per le tue orecchie? Segnala i tuoi gusti al 333-166-5757, numero WhatsApp di Radio Puglia.
0: Ti piacerebbe ascoltare una canzone su Radio Puglia? Indicala adesso su WhatsApp al 333-166-5757. È il momento del jukebox in radio. Al 333-166-5757 comunica subito il brano e lo ascolterai su Radio Puglia.
2: Radio Puglia, meglio.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
4: Anche per le regioni del sud-est il copione è molto simile, l'ondata di caldo africano agli sgoccioli sta per cedere il passo a una forte instabilità su Puglia e Basilicata, infatti l'anticiclone inizierà a indebolirsi proprio tra questa giornata di giovedì e domani. Il cedimento della struttura di alta pressione favorirà quindi l'arrivo di aria più fresca che si scontrerà con il grande caldo accumulato e questo contrasto innescherà rovesci e temporali sparsi. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
5: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
6: Io pistacchio caffè e doppia panna.
7: Per me soia naturale e doppia panna.
8: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
9: Da oltre 50 anni, l'unico vero artigianale è Bar Telebari. Bar Telebari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bar Telebari, unica sede in via Fanelli a Bari.
10: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
11: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
12: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
13: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
14: Evento promosso dal Consiglio regionale della Puglia.
15: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addii al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi sulla statale 172 Turi Putignano a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
16: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
17: Chicchirichì! La festa è qui!
18: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
19: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
20: Scusi, lei?
21: E che dica a me?
20: Sì, noto con piacere che nella sua stalla ha messo una radio sintonizzata su Radio Puglia.
21: Ma per forza, cocca! Ho provato con l'altra radio, ma lo latte manco a parlarne. Poi un giorno ho trovato sta radio, un gorpulo latte. So provato, appiccio Radio Puglia e scende lo latte. Smorcio Radio Puglia e se ferma lo latte. Appiccio e scende, smorcio e se ferma, appiccio e scende, smorcio e se ferma.
22: Radio Puglia è forte, fa scendere il latte.

amore mio, io e te, per sempre insieme, sia nella brutta che nella cattiva sorte, amore. Amore, io avrò cura di te, ma non come a quella a Franco Battiato, la cura a chiacchiere. No, Angela, io pagherò. Pagherò i migliori dottori per curare le malattie che ti colpiranno, perché le malattie arrivano. Ragazzi, non dobbiamo nascondercelo, ma saremo in due a curarle, le tue malattie. E guarda, anche saranno loro ad avere la vinta su di te. Tu non dovrai mai temerle. Mai, mai, oh mia bella.

ritengo che ci voglia molta conoscenza e consapevolezza anche nel creare dei pezzi divertenti come questo qui, che è quello di Checco Zalone e Angela, che conosciamo tutti quanti, ma oggi lo abbiamo riascoltato perché dobbiamo raccontarvi che il 23 di giugno è stata conferita proprio una laurea honoris causa a Checco Zalone, che diventa dottore in pianoforte jazz. Beh, auguri, complimenti a Checco Zalone, ma anche a Sal Da Vinci, perché invece in questo caso è stato il Conservatorio di Benevento a conferirgli questa laurea in canto pop rock.

0: possibile. Ma per vivere bisogna amare.
1: E abbiamo ascoltato Sal Da Vinci perché, come dicevamo, il 30 giugno ha ricevuto questa laurea honoris causa. Bisogna dire che questa canzone è una canzone poco conosciuta in generale, ma qui a Radio Puglia negli anni 2009-2010 è andata veramente forte. Eh beh sì, siamo a luglio, non

0: benvenuto su Radio Puglia, tanti auguri di buon compleanno. Ciao Michele.
1: Come sapete il mio compleanno?
0: Noi sappiamo tutto, Michele. Ci ha scritto tuo cognato Pasquale, tua cognata Gianna, per farti questa sorpresa. Ecco, stai tranquillo. Non andiamo all'anagrafe a capire tutti i compleanni. Tanti baci da parte loro e da parte nostra di Radio Puglia. Ancora auguri.
1: Ringrazio. Per il momento lei 79, 89, 99, 109, voglia.
0: Hai voglia, ce ne abbiamo di tempo
1: per parlare.
0: Ciao Michele.
1: Ne vedrò, dice, nasce persone.
0: Bene, sono contenta per te.
1: Grazie del pensiero.
0: Auguri, ciao.
1: Ciao, ciao.
2: La radio libera che ti rende protagonista. Radio, Radio Puglia. Radio Puglia. Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
3: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
2: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
3: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
4: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
5: Evento promosso dal Consiglio regionale della Puglia.
6: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati. Controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari. Dentistaalbania.it.
7: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
3: Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

0: 12.05, buongiorno, benvenuti a Spazio Mattina. Ho rubato la sedia alla mia cara amica e collega Rosangela, te in voce per raccontarvi in questo giovedì 2 di luglio del Valentino Summer 100 a Castellaneta, Castellaneta Marina, e abbiamo l'onore e l'onere di raccontare questi due mesi ricchi di luglio e agosto 2026 in quella della provincia di Taranto, e con noi c'è l'assessora Elsa Niccoli alla cultura, giusto?
1: Sì, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Elsa. Che bello, c'è brividi, perché dovete sapere che queste cose, sai, il mondo è come l'amore, fa giri immensi e poi ritorna, come dice la canzone, e anche il nostro amore è tornato dopo anni di frequentazione, è tornato anche professionalmente. Che bello, infatti, averti qui a Radio Puglia, con una responsabilità maggiore questa volta. Da assessora del comune hai realizzato insieme ai tuoi collaboratori un cartellone ricchissimo che celebra Rodolfo Valentino, nato a Castellaneta. Raccontaci anche che cos'è Rodolfo Valentino per questo paese e come si celebrano questi 100 anni.
1: Ecco, è stato veramente un onere e un onore dover commemorare il centenario della morte di questo personaggio immenso, immenso. Rodolfo Valentino è nato a Castellaneta, è andato via che era poco più che un adolescente, e ha realizzato il sogno, diciamo, di tutti noi, no? Realizzarsi, di reinventarsi e diventare un personaggio peraltro culturalmente trasversale in America. Quindi diciamo che in un momento in cui la migrazione è forse al centro delle cronache quotidiane, noi siamo un paese estremamente interessato ai migranti, tra virgolette, Valentino è forse il primo migrante che realmente ce l'ha fatta.
0: Perché è il nostro grande divo del cinema, come di Hollywood lo è stato.
1: Ma io infatti continuo a dire, Tea, che il 26 agosto di 100 anni fa non è morto Valentino, ma è nato un mito.
0: È vero, ma nato a New York dalla Puglia.
1: Esatto, dalla Puglia. E quindi mi sono ritrovata ad avere questo contenitore, noi l'abbiamo chiamato così, estremamente ricco per la commemorazione di questo grosso evento. Abbiamo dovuto, noi Castellaneta ha questa peculiarità di avere due comuni in uno, perché d'estate diventiamo due comuni, no?
0: Sì, perché Castellaneta Marina si riempie ovviamente, già è piena dopo il termine della scuola,
1: piena, di turisti. Piena, certo, di turisti che vengono da fuori, di un turismo di radice, di gente che torna, quindi un turismo importante per noi, e per cui ho ritenuto giusto, ripeto, muovere tutte le sere la gente a fare qualcosa. Che possa essere intrattenimento, che possa essere cultura, che possa essere qualunque
0: mostre.
1: Tipo di cosa si mostra.
0: Infatti
1: ovviamente
0: oggi si inaugura proprio la mostra.
1: Domani, allora, questo è un grosso evento per noi. Abbiamo creato mesi fa una call artistica, per cui abbiamo fatto un vero e proprio concorso per sculture. Ci sono arrivate tantissime proposte. Sono stati selezionati 5 artisti da tutta Italia e anche dall'estero, e domani queste 5 opere verranno presentate finalmente alla cittadinanza, rimarranno qui in esposizione fino a dicembre, dove poi ci sarà una premiazione finale e le prime 3 opere classificate rimarranno di proprietà del comune di Castellaneta, rimarranno ad abbellire il nostro paese, sempre sul tema di Rodolfo Valentino.
0: Perché c'è già una statua, ricordiamo, dedicata ovviamente a Rodolfo Valentino.
1: E in questo momento è un po' a riposo, perché ci sono dei lavori di riqualificazione della passeggiata, quindi la statua è stata rimossa proprio per permettere questi lavori, ma poi verrà riposizionata, si suppone proprio di fronte alla casa dove è nato Rodolfo Valentino.
0: Questa mostra si chiama Rodolfo Valentino, un mito, un'anima, in piazza Principe di Napoli a Castellaneta, si inaugura domani 3 luglio e ovviamente ci sono anche concerti, eventi, attività per bambini per tutti i 2 mesi con incontri già dalle 18 e poi ci sono commedie, spettacoli teatrali, cinema all'aperto e non solo. Noi di Radio Puglia sabato 4 saremo a Castellaneta Marina in piazza Kennedy per farvi divertire.
1: Castellaneta Marina, voi certo. per questo inaugurare questa stagione estiva calda e piena di eventi, quindi come meglio fare se non con Tea Di Lorenzo e con Radio Puglia, diciamolo.
0: Io ringrazio infatti così infinitamente tutto il comune di Castellaneta Marina, di Castellaneta, di questo centenario che anche per noi è una responsabilità, perché farlo in 100 anni di storia di un sex symbol, di una persona che ha unito veramente un gender fluid, possiamo dire, un gender neutral, che ha unito già più di 100 anni fa tutto il mondo, il nostro sud e ovviamente l'America. Io vi ricordo che tutto il programma dettagliato lo trovate su valentinosummer100 scritto a numero .it. C'è tutto il calendario dettagliato con orari, giorni, luoghi, sia per la parte di Castellaneta Marina, sia per la parte di Castellaneta, sia per la parte totalmente e solamente interamente dedicata a questo grande mito che è Rodolfo Valentino. C'è stata già la vostra conferenza stampa, so che il comune è stato interessato, anche lo diciamo perché è anche giusto, e avete fatto una grande attenzione alla perdita di un giovane ragazzo, parliamo appunto di Rodolfo Valentino che a 31 anni ci ha lasciato, e un'altra persona, sembra veramente il destino crudele,
1: Avuto
0: e avete avuto un lutto cittadino lunedì.
1: Terribile, terribile. E quindi un po' abbiamo dovuto, ma con grande partecipazione, tenere sotto tono un po' tutto fino a che appunto i funerali di questo ragazzo non si siano svolti. Lutto cittadino, quindi diciamo che per una questione di rispetto immenso a questo ragazzo e alla sua famiglia, abbiamo ritenuto di tenere sotto tono un po' il tutto.
0: No, io lo ricordavo perché ovviamente è importante che questi eventi siano un luogo di aggregazione, un'alternativa a tutto quello che può essere un momento di chiusura, di tristezza, di non ascolto, esatto, dei giovani, esatto. Pertanto venite in piazza Kennedy a Castellaneta Marina, uscite, è anche un modo di incontrare uno sconosciuto in un momento di tristezza, può anche un brano, una nota, godere della storia di Rodolfo, un sorriso, sì. E anche imparare da Rodolfo Valentino, anche dai suoi momenti down, diciamo, di giù, di morale, può essere un modo per trovare la propria strada. Auguriamo a tutti i giovani di farlo e di non perdersi mai e di non scegliere di lasciarsi andare, ma di godere della vita. Io ringrazio appunto l'assessore Elsa Niccoli qui su Radio Puglia per questo immenso lavoro fatto di 2 mesi di attività, e noi vi aspettiamo già da domani con la mostra a Castellaneta e poi a Castellaneta Marina con Radio Puglia Back to the Future, il ritmo degli anni 80. Partiremo dalle colonne sonore delle TV per divertirci per grandi e piccini tutti insieme, e ovviamente è tutto il tuo staff, il sindaco, ringraziamo anche tutto l'assessorato che ti ha supportato.
1: Grazie a voi, grazie Radio Puglia, e niente, appuntamento a sabato. Tea, sarò in prima fila per te.
0: Grazie, un abbraccio, ci vediamo a Castellaneta Marina, 2 mesi interi di vacanze.

0: chiama Wanna, di questi due giovani fratelli Savino, che questo pomeriggio all'interno di Apollo 18 avremo la possibilità, Danny avrà la possibilità di intervistare, e quindi ci racconteranno di questo disco e non solo.
1: Ciao, sono Samuele. Mi potete mettere la canzone You Rock My World di Michael Jackson? Vi sto ascoltando adesso.
0: Assolutamente, Samuele, un bacio a te, a tutta Rocca Forzata di Taranto, provincia di Taranto, da dove ci scrivi, e un saluto a tua sorella Tamara.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Feste

0: materasso che vuoi tu.
1: Ciao Ada, come va?
2: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
1: Ma perché non vai da Roberto Bellino, a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
2: Stupendo!
3: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329-72-155-83.
4: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura

0: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
1: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
0: E per il trasporto?
1: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
0: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
1: Un mondo avanti.
2: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
3: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiave in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
4: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
5: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.

0: E dopo 3 anni vissuti senza sosta tra album, tour e il successo di balorda Nostalgia, Holly vuole concedersi il tempo necessario per ritrovare ispirazione. Infatti ha annunciato proprio che una volta conclusi gli ultimi concerti dell'estate si fermerà per circa un anno prima di tornare sui palchi nel 2027. Ovviamente la scelta è legata soprattutto alla scrittura. Un disco, dice, di nuove canzoni uscirà solo se avrò qualcosa da dire in questo disco. Non sto calcolando, sto vivendo, scrivendo quando ho voglia di scrivere. Beh, mi sembra giusto. Allora, buona pausa ad Holly.
1: Radio Puglia.

0: I saluti prima di concludere questa mattinata insieme, un saluto dalla Monna Service di Conversano, Monno Service, un saluto a Noemi che si trova all'interno del camion. Auguri a mamma Giusy per il suo compleanno, questi auguri arrivano dal suo figlio Simone, e auguri a nonna Lucia, un saluto a mia nuora Fabiana da parte di Luana che ci scrive da Bari. E devo salutare anche il nostro amico Michele che ci scrive da Bari e dice: vorrei trovarmi in un altro posto per il caldo, invece niente, qui a lavorare. E vabbè, è il destino che ci tocca. Ragazzi, io concludo qui la nostra mattinata insieme, il nostro spazio mattina insieme. Come vi dico sempre, tra poco la giornata di Radio Puglia si traveste in Pomeriggio Ner. Arriva Arianna a condurre Pomeriggio Ner, che intanto saluto. Un bacione Arianna e un bacione anche a Danny, che invece arriverà alle 18 per condurre Apollo 18. Vi ricordo alle 19:30 l'intervista ai fratelli Savino. Io vi ricordo che sarò qui ancora sabato mattina alle 9:30 per condurre Spazio Mattina insieme ad un giovanotto che... no, non ve lo dico chi è. Ciao ciao, a presto, un bacio da Rosangela.
1: Spazio Mattina.

0: pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
3: Io pistacchio caffè e doppia panna.
4: Per me soia naturale e doppia panna.
5: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
6: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
7: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
8: Com'è romantica la pioggia?
9: No, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
10: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetroresina pedonabile.
11: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
12: www.tecnoresinesrl.it.
13: Meraviglioso!
14: Meraviglioso!
15: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? È meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
16: Vivi una serata magica sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica a Villa Maria a Castellana Grotte. Cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
17: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 98 33.

0: Questo è il periodo perfetto.
1: Per cosa?
0: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione, la leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione

0: House a Castellana Grotta in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
1: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
2: Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
3: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
4: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
5: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotta. 339 68 20 477. Seguici sui social.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
8: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
7: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
9: Dimentica il calendario. La vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: A Radio Puglia sono le ore 13 e 4 minuti. Radio Puglia News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sale a 17 morti il numero delle vittime dell'attacco di questa notte sull'Ucraina, rivendicato da Mosca. Il Ministero della Difesa russo comunica di aver colpito obiettivi militari e infrastrutture energetiche come rappresaglia agli attacchi terroristici dell'Ucraina contro strutture civili in territorio russo. Sentiamo Gerardo De Vivo.
2: Le parole di condanna non fermeranno gli attacchi contro Kiev. Oggi proporrò nuove sanzioni contro Mosca. Posta su X l'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Callas. Le risponde il portavoce del Cremlino Peskov. La Russia continuerà ad aumentare la pressione sul regime di Kiev per arrivare ai suoi obiettivi. E mentre Russia e Europa duellano a parole, sul campo si continua a morire. È salito a 17 morti e 86 feriti il bilancio provvisorio dei massicci attacchi russi che nella notte hanno colpito Kiev e la sua regione, con ondate di missili e droni che hanno colpito edifici residenziali, secondo le autorità locali. Mentre Mosca riferisce di aver preso di mira solo strutture e infrastrutture militari, industriali ed energetiche in risposta agli attacchi ucraini su territorio russo nell'ultimo mese. La Procura federale tedesca intanto accusa le autorità ucraine di aver ordinato il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream nel 2022.
1: Il governo del Venezuela ha decretato 7 giorni di lutto nazionale per le vittime del terremoto del 24 giugno. Sono 2.295 i morti accertati, 16 gli italiani, oltre 11.000 i feriti, decine di migliaia dispersi. Intanto i soccorritori sono al lavoro per estrarre un uomo rimasto intrappolato per 8 giorni sotto le macerie di un edificio, ma ancora vivo. Nonostante l'inferiorità numerica, gli Stati Uniti battono la Bosnia e volano agli ottavi contro il Belgio. I Diavoli Rossi rimontano il Senegal a un passo dai rigori. Bene anche l'Inghilterra, anche se a fatica, contro la Repubblica Democratica del Congo. Stasera in campo Spagna e Portogallo. Lorenzo Villanetti.
3: Vince e convince anche in 10. Vuoi per l'atmosfera casalinga, vuoi per l'esperienza del CT Pochettino, la nazionale degli Stati Uniti si sbarazza anche della Bosnia. Ad aprire le marcature ancora lui, Folarin Balogun, che però lascia i suoi in 10 a circa mezz'ora dalla fine. Nonostante gli spettri di Zenica per qualche spettatore italiano ancora scosso, gli USA mantengono il controllo e chiudono i conti con Tillman su punizione. Agli ottavi per loro ci sarà il Belgio, che non brilla ma balla e lo fa con una pazza rimonta ai danni del Senegal. Sotto di 2 all'86esimo pareggia nel giro di 3 minuti, poi a un soffio dai rigori l'episodio VAR che decide il match. Sul dischetto ci va Tillman, doppietta e Diavoli Rossi in paradiso. In serata bene anche l'Inghilterra, a fatica ma vincente. Anche Tre Leoni dopo 7 minuti passano in svantaggio contro la Repubblica Democratica del Congo. L'ultima parola però è dell'uragano Harry Kane, che prima al 75esimo e poi all'86esimo regala a Tuchel gli ottavi contro il Messico. Stasera in campo altre 3 partite, aprono alle 21 Spagna e Austria. La vincente sfiderà una tra Portogallo e Croazia di scena all'1. All'alba chiude la serie Svizzera-Algeria. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Radio Puglia, meteo.
4: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. Locale instabilità tra Basilicata e zone interne della Puglia, poiché l'anticiclone africano si indebolisce. Nella giornata di domani il tempo sarà assolato al mattino, ma dal pomeriggio sera l'avvicinamento di una zona di bassa pressione comporterà la formazione di nuovi rovesci e temporali localmente forti, poiché associati a grandine, colpi di vento improvvisi. Sarà interessata tutta la Basilicata ed anche l'area centro-settentrionale della Puglia. Le temperature diurne saranno in diminuzione, poiché i fenomeni saranno accompagnati da venti di maestrale, grecale. Per saperne di più vi rimando all'app Trebi Meteo.

0: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
1: Chicchirichì!
2: La festa è qui!
0: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
3: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
4: Io pistacchio caffè e doppia panna.
5: Per me soia naturale e doppia panna.
6: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
7: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bar Telebari. Bar Telebari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bar Telebari, unica sede in via Fanelli a Bari.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
9: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
10: Evento promosso dal Consiglio regionale della Puglia.
11: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
12: Su Radio Puglia, solo grande musica.

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
2: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
1: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Albachiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
3: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
4: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
3: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
4: Link Motors a Putignano è anche in noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
7: Evento promosso dal Consiglio Regionale della Puglia.
8: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
9: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
8: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
9: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.

0: sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
1: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
0: Ah, impossibile.
1: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
2: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
5: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
5: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
6: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
7: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
8: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

Radio Puglia.

0: per me.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
3: Leonardo, prendi pillola pressione!
4: Dalla monna alla nonna Lisa!
3: Cosa combini? Sempre casino con questi colori!
4: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta!
3: Via che i quadri valevano oro! Quadro con vecchia non vuole nessuno! Oh, e a me come paghi? Senti radio!
5: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134, Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
3: Leonardo, basta! Ti ho detto nonna Lisa, è bruttina.
6: Sì, bella te.
7: Io giallo, tu gialli,
8: gialliamo.
9: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
10: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
9: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
10: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
9: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
11: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.
12: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia, shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.

0: Radio Puglia News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Indipendenti, amanti della vita sociale, legati agli amici e inseparabili dallo smartphone, è il ritratto degli over 55 che emerge da una ricerca condotta da Ipsos in Italia, Australia, Francia, Germania e USA. L'avanzare dell'età non scalfisce l'autonomia degli anziani e quasi la metà tra i 75 e 84 anni è indipendente. Oltre 6 su 10 si occupano regolarmente dei propri nipoti e il lavoro di nonno è al tempo pieno per il 57%. Rispetto agli over 55 degli altri paesi, gli italiani dedicano più tempo ai rapporti familiari e sociali e sono un pilastro della società. Anche la salute sembra essere complessivamente positiva. Oltre 9 su 10 affermano di essere in condizioni buone o soddisfacenti, mentre un terzo fa regolarmente esercizio fisico. Scoperte in fondo agli oceani 22 nuove specie di microorganismi divoratori di gas serra. Si nutrono di metano e di altri idrocarburi e potrebbero aiutare a ridurre le emissioni di gas che surriscaldano l'atmosfera. È quanto emerge dallo studio dell'Università Americana del Texas di Austin. Gli autori hanno utilizzato il sottomarino americano Alvin, lo stesso impiegato per l'analisi del relitto del Titanic, e si sono spinti fino a 2000 metri di profondità. Ne è emerso che i sedimenti marini ospitano molti microorganismi geneticamente diversi da quelli conosciuti, in grado di nutrirsi di pericolosi gas serra, evitando che siano liberati nell'atmosfera. Pronto, l'Atlante digitale 3D del cervello rappresenta quello di un topo e contiene le informazioni più dettagliate di sempre sul numero e il tipo di cellule in 737 regioni cerebrali. Il progetto, disponibile online, promette di accelerare la ricerca nelle neuroscienze perché è un punto di partenza essenziale per comprendere come funziona il cervello. Questo Atlante 3D ci permette di navigare nel cervello come Google Earth ci consente di navigare sulla Terra, spiegano gli autori. Inoltre riempie un enorme vuoto nella nostra conoscenza del 96% delle regioni del cervello. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. Locale instabilità tra Basilicata e zone interne della Puglia poiché l'anticiclone africano si indebolisce. Nella giornata di domani il tempo sarà assolato al mattino, ma dal pomeriggio sera l'avvicinamento di una zona di bassa pressione comporterà la formazione di nuovi rovesci e temporali localmente forti poiché associati a grandine e colpi di vento improvvisi. Sarà interessata tutta la Basilicata ed anche l'area centro-settentrionale della Puglia. Le temperature diurne saranno in diminuzione poiché i fenomeni saranno accompagnati da venti di maestra grecale. Per saperne di più vi rimando all'app Trebi Meteo.

0: Radio Puglia.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
2: Evento promosso dal Consiglio Regionale della Puglia.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: Vivi una serata magica, sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica. A Villa Maria a Castellana Grotte, cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
5: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 98 33.
6: Chicchirichì! La festa è qui!
7: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
8: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
9: L'estate è arrivata. Preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay, fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia Pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.

0: noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
1: Sabato 4 e domenica 5 luglio dalle ore 19 nel centro storico di Castellana Grotte, le porte della Badessa, dove vecchie porte di ferro e di legno diventeranno veri e propri quadri d'autore. Due giorni tra rievocazioni storiche, musica, spettacoli, degustazioni del rosato delle Badesse e prodotti tipici delle monache. Le porte della Badessa, sabato 4 e domenica 5 luglio nel centro storico di Castellana Grotte. Info sui canali social Proloco Castellana.
2: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Meraviglioso!
5: Meraviglioso!
6: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? È meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
7: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
8: Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

0: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
1: Chiama Palmirent al 366 86 570 89 e

0: Siamo al nuovo appuntamento con l'oroscopo, quello di oggi, giovedì 2 luglio 2026. Buon ascolto da Roberto. Si parte dall'Ariete.
1: Le buone occasioni non vi mancheranno, specialmente per quanto riguarda la voce denaro e guadagni. Andrà comunque bene anche il settore affettivo. Saprete essere un vero e proprio compagno di vita. Toro, siete sostenuti da una grinta invidiabile, da una fantasia scatenata. Vi permetteranno di trovare soluzioni intelligenti ad eventuali problemi. Buon momento per riallacciare il dialogo con il partner. Gemelli, siete alle prese con problemi piuttosto pressanti che risolverete solo se farete ricorso all'intuito e a soluzioni creative. Non sarà facile farvi cambiare idea circa una questione economica che riguarda la vostra famiglia. Cancro, nella ricerca di un partner l'errore potrebbe essere quello di farvi ingannare dalle apparenze. Scendete in profondità se fate nuove conoscenze. Piuttosto che rimanere soli, siete disposti ad arrivare ad un compromesso. Leone, il partner o i vostri familiari potrebbero chiedervi se questa mattina vi siete svegliati con la luna di traverso. Rispondetegli pure di sì. L'umore non sarà dei migliori, ma fate attenzione a non esagerare con le vostre intemperanze o finirete per trascorrere una giornata da soli. Vergine, si annuncia una movimentata vita sociale e anche affettiva, ma pure il lavoro non scherza. Sono in arrivo diverse e interessanti proposte. Un filo di prudenza nella gestione del denaro vi eviterà discussioni in casa. Bilancia, le stelle vi regalano un periodo favorevole per quanto riguarda le questioni di cuore. Approfittatene per rafforzare il legame con il partner oppure, se siete single, per lanciarvi verso nuove conquiste. I favori dei pianeti dell'amore e della passione non dureranno per sempre. Scorpione, armatevi di pazienza e di calma. Il vostro comportamento critico ed esigente potrà causare incrinature nel rapporto di coppia. Chi è solo invece dovrebbe guardarsi da pensieri negativi. Sagittario, potreste sentirvi meno audaci e intraprendenti rispetto ai giorni scorsi. Tiratevi su, non lasciate che qualche momento di sconforto paralizzi alcune iniziative importanti che avete avviato nelle scorse settimane. Capricorno, il giorno sembra favorevole a coloro che hanno importanti scelte da fare o che intendono iniziare qualcosa. Le stelle vi danno le idee giuste e favoriscono chi viaggia o chi ha in ballo trattative importanti. Acquario, non avrete timore di agire su molteplici fronti per seguire varie iniziative professionali. Non potete però pretendere che tutto vada a buon fine. Se mettete troppa carne al fuoco, qualcosa prima o poi finirà per bruciarsi. Pesci, il vostro fascino è in netto aumento e questo vi permette di ottenere l'attenzione e l'aiuto di persone importanti. Sul piano sentimentale l'agenda si infittisce di impegni e di incontri. Dovrete fare solo attenzione a non combinare pasticci perché, come ben si sa, al cuor non si comanda. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto domani alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata a tutti.

0: autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
1: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
2: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
1: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
3: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
4: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
5: Evento promosso dal Consiglio regionale della Puglia.
6: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquaparco Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquaparco Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparcoignazia.it.
7: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
8: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
9: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. Amorusotraslochi.it.

0: scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Sabato sera, 4 luglio, in Piazza Kennedy a Castellaneta Marina, dalle 20:30, Radio Puglia vi aspetta con il suo spettacolo To the Future. Il battito degli anni Ottanta tra magiche bolle di sapone, giochi di prestigio, palloncini modellabili, baby dance, social dance e DJ set per far divertire tutti. All'interno della rassegna Valentino Summer 100 vi aspetta la musica di Radio Puglia. In Piazza Kennedy a Castellaneta Marina dalle 20:30, sabato sera 4 luglio. Non mancare!
5: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
6: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
5: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
6: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
7: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
8: Evento promosso dal Consiglio regionale della Puglia.

0: noi siamo proprio così, noi donne. Vi mandiamo di fuori perché siamo così. Regaliamo gioie, regaliamo dolori, un po' di tutto per non farvi annoiare mai. Però c'è da dire che non solo le donne, poi le donne portano la bandiera, come si suol dire, di questo, perché si sa che le donne sono sempre quelle che combinano i guai secondo gli uomini. Aprirei un dibattito immenso, ma me lo risparmio e ve lo risparmio. Però con Regina di Cuori, uno dei pezzi più noti dei Litfiba, auguriamo a chi andrà stasera al concerto a Bari un buon concerto. E allora buon pomeriggio da Arianna. Siete in diretta su Radio Puglia e questo è il nostro pomeriggio on air insieme, il primo insieme di luglio. Oggi giovedì 2 luglio, l'estate proprio nel pieno, anche se qui a Castellana mi sa che tra un po' arriverà un po' di pioggia, che spero porti un po' di fresco. Come state? Come va? Come va questo pomeriggio? Sta arrivando il fine settimana, siete pronti per il mare? Vi ricordo il nostro numero WhatsApp per essere sempre in contatto con noi: 333-166-5757. E intanto arriva Kid Yugi con Amelie. Ancora buon pomeriggio da Arianna.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: di andare in pubblicità, abbiamo appena ascoltato una novità musicale di Joliet.
1: Leonardo, prendi pillola a pressione!
2: Dalla monna alla nonna Lisa!
1: Cosa combini? Sempre casino con questi colori!
2: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta!
1: Vecchi quadri valevano oro! Quadro con vecchia non vuole nessuno! Oh, e a me come paghi? Senti radio!
3: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134, Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
1: Leonardo, basta! Ti ho detto nonna Lisa, è bruttina.
2: Sì, bella te.
4: Io giallo, tu gialli,
1: gialliamo.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
5: Attenzione!
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
7: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
7: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
5: Un mondo avanti.
8: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
9: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
8: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara.it, aperto tutti i giorni.
10: Vivi una serata magica sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica a Villa Maria a Castellana Grotte. Cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
11: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
12: La festa è qui!
13: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!

Però, per tutti gli amanti delle stelle cadenti, del romanticismo, di quelle serate seduti lì in riva al mare o in qualsiasi posto del mondo a guardare le stelle, io vi do una notizia. Questo, luglio, è il mese migliore per poter guardare le stelle, ma soprattutto arriva nel periodo estivo e soprattutto tra luglio e agosto il triangolo estivo. Che cos'è? È una configurazione formata da tre stelle luminosissime che sono Vega, Alter e Deneb. Quindi, amanti delle stelle, amanti delle notti romantiche, questo è il momento migliore per alzare gli occhi al cielo e guardare qualcosa di bellissimo. Queste tre stelle luminosissime saranno nel cielo principalmente tra luglio e agosto, dopo il tramonto, puntando verso est o verso sud-est, e a luglio-agosto, o meglio tutto il periodo estivo, ma luglio-agosto in particolar modo, perché sono i mesi migliori nei quali sono alte le stelle nel cielo la sera e il cielo è particolarmente buio. E allora, a proposito di questo, io adesso voglio farmi un po' i fatti vostri, voglio sapere,

ma che è lì con voi o anche semplicemente da soli. Quindi qual è questo posto, dove si trova questo posto nel quale voi andate a guardare le stelle? E vi faccio anche un'altra domanda: quando andate a guardare le stelle, c'è una canzone che vi fa compagnia in quel momento? Ecco, io lo voglio proprio sapere. Oggi voglio farmi, ripeto, i fatti vostri. Quindi, qual è questo posto nel quale andate a guardare le stelle e che canzone ascoltereste o ascoltate mentre le guardate? Al 333-166-5757. E intanto, durante questo pomeriggio Nair, la musica continua e andiamo avanti con la novità musicale di Rama, che sta facendo ballare tantissima gente su Radio Puglia Cabana.

0: attimo prima di scoprire qual è il vostro posto, quello nel quale andate a guardare le stelle, quello nel quale mettete la musica nelle orecchie e vi rilassate, con quale musica, leggo un messaggio molto molto dolce per Pallina. Pallina, Linus dice che ci sarà sempre, a qualsiasi distanza tu lo o la voglia dalla sua vita. Ti ringrazia. Noi ringraziamo Linus per questo messaggio dolcissimo, perché proprio oggi parliamo di stelle, parliamo di romanticismo, quindi quale momento migliore per ricevere questo messaggio su Radio Puglia. E se anche tu vuoi mandare un messaggio speciale a qualcuno, il numero da comporre è 333-166-5757. Adesso piccola pausa pubblicitaria e torniamo presto a parlare di stelle e di posti del cuore.
1: Hai mai provato i veri nutini, realizzati con latte pugliese, modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nodini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare. Evento promosso dal Consiglio Regionale della Puglia.
3: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
4: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
3: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
5: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. NewEasyPharma.com.
6: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
7: Ciao Ada, come va?
8: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
7: Ma perché non vai da Roberto Bellino?
9: A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
7: Stupendo!
10: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte. 329 72 155 83.

0: finito gli esami di terza media, gli esami di scuola superiore, gli esami di maturità, e chi ancora li sta finendo, perché credo che qualcun altro sia ancora in procinto di fare gli orali. Quindi in bocca al lupo e buon vento a tutti. Mi raccomando, alzate le vele e andate più lontano possibile, fate sempre quello che vi va di fare. E a proposito di dediche, di messaggi belli, di auguri e di quello che vi ho chiesto, cioè del posto nel quale andate a guardare le stelle, Tonia da Polignano ci dice che lei e suo marito le guardano ogni sera dalla campagna perché si vede il mare. E quindi arriva per il marito di Tonia questa dedica con Rossetto e Caffè di Sal Da Vinci.
1: Ma che serata, da solo in compagnia, quanto ho bevuto senza te.

0: Qual è il posto preferito nel quale andate a guardare le stelle? E se c'è una canzone che vi fa compagnia in quel momento? Perché proprio in questi mesi è possibile guardare qualcosa di bello. Il triangolo estivo, 3 stelle super luminose.
1: Meraviglioso!
2: Meraviglioso!
3: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
4: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
5: Evento promosso dal Consiglio regionale della Puglia.
6: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
7: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
8: Ti svegli col mal di schiena e se fosse

0: quello che vuoi tu. Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
1: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. Amorusotraslochi.it.

0: stelle e che canzone vi fa compagnia in quel momento, ci scrivono Cosimo e gli amici di Comitiva dicendoci che loro per guardare le stelle scappano nella Valle d'Itria, in mezzo agli ulivi secolari, vicino a Cisternino, dove l'inquinamento luminoso non esiste. Si portano una bella chitarra e cantano sempre i classici di Lucio Battisti. Beh, meglio di questo, voglio dire, li salutiamo e grazie per questo, per aver condiviso con noi il vostro posto del cuore per guardare le stelle.
1: E ciao!

e Carmela da Bari, da Polignano a Mare. E a proposito di Polignano a Mare, ci scrivono da Bari, mi stavo confondendo. Ci scrive Federica da Bari per dirci che il suo posto fisso è la scogliera di Polignano a Mare di notte, quando la confusione dei turisti diminuisce e resta solo il rumore del mare. Cuffiette nelle orecchie, due satelliti di Marco Mengoni.

0: stelle è la terrazza di casa mia. Sopra una bella sedia a sdraio con una bella fetta di anguria ghiacciata e la radio nelle orecchie. Ecco, Giovanni. Bye, bye. Mamma mia, che cosa stupenda anche questa, perché ok, il mare, la spiaggia, gli scogli, tutto quello che vogliamo, però effettivamente le stelle si vedono benissimo anche dalla terrazza di casa, soprattutto poi con una bella fetta di anguria fresca in mano, cioè pronta per essere mangiata.
1: Radio Puglia dipinge la tua estate.

0: La mia frase dell'ora. Vola solo chi osa farlo. Luis Sepulveda.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
7: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
8: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
9: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
10: Sabato 4 e domenica 5 luglio, dalle ore 19, nel centro storico di Castellana Grotte, la Proloco, con il patrocinio del Comune e della Regione Puglia, vi invitano a Le Porte della Badessa. Due giorni tra rievocazioni storiche, incursioni teatrali, musica, spettacoli, mostre di pittura, presentazione di libri, degustazioni del rosato delle badesse e prodotti tipici delle monache. Le Porte della Badessa, 4 e 5 luglio, nel centro storico di Castellana Grotte, canali social Proloco Castellana.
11: Dal dizionario la definizione del verbo giallare: vendere il vecchio oro solo da giallo oro al prezzo più alto del mondo.
12: Giallo oro, l'unico giallo che conta.
13: Giallo oro, acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134, Molfetta, Modugno, Gioia, Casamassima, Mola, Lecce.
14: Io giallo, tu gialli,
15: gialliamo.
16: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.

0: a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
3: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay. Fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
4: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
5: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
6: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
7: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
6: Dici sul serio?
7: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellana Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

gira. Se questo sabato non avete nulla in programma e volete ballare, divertirvi e scatenarvi in compagnia di Radio Puglia, noi vi aspettiamo a Castellaneta Marina

0: per far ballare e divertire grandi e piccini. Quindi sabato 4 luglio a Castellaneta Marina, in compagnia di Radio Puglia, si balla e ci si diverte.
1: Si te ne vai, ma ne vengo con te, non mi fa male.
0: E intanto salutiamo Tonia da Polignano a Mare e ci ascoltiamo Stelle.

cuffie, godetevi le stelle più luminose in questo mese, anche ad agosto, perché c'è il triangolo estivo, quindi un tris di stelle luminosissime a luglio e ad agosto. Cammino.

0: per me.
1: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
1: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
1: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
3: Vivi una serata magica sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica a Villa Maria a Castellana Grotte. Cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
4: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
5: Chicchirichì!
6: La festa è qui!
1: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
7: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
8: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
9: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
10: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
9: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara.it, aperto tutti i giorni.
11: La canti, la balli, la ricordi.

jukebox. Voglio regalarvi un "Se la canti, te la senti", perché voglio sentirvi cantare, è da un po' che non lo facciamo, e quindi oggi, con questo tempo un po' grigio, animiamolo un po', dai, con le vostre voci. Alle 17, "Se la canti, te la senti". Iniziate a riscaldare la voce, prepara.

0: Sì, vi lascio cantare, non vi preoccupate, è proprio quello che farò tra 15 minuti. Vi lascio cantare su Radio Puglia. Siete pronti? Ci siamo quasi, eh? Alle 17 in punto vi regalo un Se la canti, te la senti.
1: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
2: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
1: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
2: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
1: Per la manutenzione della tua auto, scegli Auto Officina Abbinante.
3: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
1: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
3: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Meraviglioso!
6: Meraviglioso!
7: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
8: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare. Evento promosso dal Consiglio regionale della Puglia.
9: Sabato sera, 4 luglio, in piazza Kennedy a Castellaneta Marina, dalle 20.30, Radio Puglia vi aspetta con il suo spettacolo Back to the Future. Il

dalle 18 in poi, perché dopo pomeriggio Ner arriva Danny con Apollo 18. La compagnia di Radio Puglia non finisce mai, vi lasciamo sempre sempre in compagnia e con tanta buona musica. Io inizio a scaldare la voce, voi lo state facendo, non manca molto, se la canti te la senti è vicino.

0: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia, shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Ciao Ada, come va?
6: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
5: Ma perché non vai da Roberto Bellino?
7: A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
6: Stupendo!
7: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
8: Attenzione!
9: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
8: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
9: E per il trasporto?
8: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
9: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
8: Un mondo avanti.

0: Trazione creativa. È il momento del jukebox in radio. Al 333 166 50.
1: Eh sì, proprio così. Se la canti, te la senti. E arriva anche la frase delle 17. Il segreto della felicità: trovare la melodia giusta nella giornata sbagliata. Ecco perché oggi con queste nuvole ho deciso di regalarvi questo jukebox. Se la canti, te la senti. Sapete benissimo come si gioca: al 333-166-5757 voi ci cantate la vostra canzone preferita, noi ve la facciamo ascoltare immediatamente su Radio Puglia. Non vedo l'ora di ascoltare le vostre voci al 333-166-5757. Se la canti, te la senti.
2: Ricordo bene com'era, era il tempo in cui c'era sempre la prima.

0: i nostri amici che sono proprio, loro sono gli affezionati del Se la canti te la senti.
1: Aria, ascolta, Arianna, apri bene le orecchie.
2: Farò girare il mondo intorno a noi. Aria.

capito che ci sono le nuvole oggi, però le domeniche d'agosto la neve anche no, eh. Arriva per voi Gigi D'Alessio con un nuovo bacio.

0: di, scusate, di noci per il jukebox. Se la canti, te la senti. E tu quale canzone vorresti ascoltare su Radio Puglia solo cantandocela attraverso un vocale al 333-166-5757, come ha fatto anche il nostro amico Sissi di Putignano.
1: Baby one more time, bam bam bam, bella baby one more time.

0: per me.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
4: Dal dizionario la definizione del verbo giallare: vendere il vecchio oro solo da giallo oro al prezzo più alto del mondo.
5: Giallo oro, l'unico giallo che conta.
6: Giallo oro, acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134, Molfetta, Modugno, Gioia, Casamassima, Mola.

0: Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e tradizioni. Il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
1: Evento promosso dal Consiglio regionale della Puglia.
2: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
3: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: delle canzoni più liberatorie che ci siano. Quando una giornata è storta, quando c'è qualcosa che non va, cantarla a squarciagola non può far altro che farci sentire liberi. E quindi ringraziamo le nostre amiche di Noci per averla proposta nel Se la canti, te la senti. E vi ricordo che avete ancora pochissimi minuti per richiederci il vostro brano su Radio Puglia.
1: Ciao Arianna, buon pomeriggio, ti sto ascoltando. La mia canzone preferita, ti canto quella di mio padre, che è, veramente mi piacerebbe tanto ascoltarla. La vuoi sentire? Però io non sono molto intonata. Comunque ci provo. Champagne per brindare.

0: Sì, ma tutti a casa mia, anzi a casa tua. Ciao, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te, grazie. Invece sei stata molto molto brava. Grazie, perché questa canzone, essendo di tuo padre, sarà ancora

0: Fatti un selfie con la vita, solo la vita ti può dare felicità. E ricorda chi ti ha lasciato, sapeva già dove andare. Vita!
1: Forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai,

0: Azione creativa. Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
1: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
2: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay, fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
3: Ti svegli col mal di schiena?

0: 20 giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
2: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
1: Ah, impossibile.
2: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
3: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

0: 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.

0: testa gira, la notte vola e una rapina col cuore in gola. La festa continua, tu c'entra l'ora, dove sto prima sembra un tè. La testa gira, ai ai ai ai, gira. Sono Paola da Covessano.
1: Grazie.

e periferia, ti segue per un'ora, ma tu sai che torna ancora, metti un periodo buio lì senza amore.

0: E concludiamo questo "Se la canti, se la senti". Grazie a tutti quelli che hanno giocato con noi, ci avete mandato tantissime richieste, abbiamo accontentato quasi tutti, ma ad un certo punto poi il jukebox si conclude e non possiamo andare oltre. Quindi grazie ancora a chi ha giocato con noi. Sono le 17.44, mancano 15 minuti alla fine di pomeriggio nero in compagnia di Arianna, per poi dare spazio ad Apollo 18 in compagnia di Danny.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
3: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico. I miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
4: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
5: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
6: Evento promosso dal Consiglio regionale della Puglia.
7: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
8: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
7: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
9: Vivi una serata magica, sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica. A Villa Maria a Castellana Grotte, cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
10: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 98 33.
11: Chicchirichì!
12: La festa è qui!
13: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
14: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

sole dove è andato a finire, il caldo di questi giorni, ma come mai tutto questo? Ma qui questo mese è altro che marzo pazzerello, qui è luglio pazzerello. Che cosa sta succedendo? E com'è dalle vostre parti adesso il tempo? Fatemelo sapere prima di salutarci al 333 166 5756.

0: cosa che sta per arrivare anche qui, perché si sente, ragazzi, si sente. Ci sono dei suoni strani nell'aria. Chissà che cosa succederà tra pochissimo.
1: Buongiorno Maurizio, sono Tina da Gioia.

0: Arianna, annunci. Scende la pioggia, ma che fa?
1: Benissimo.
0: Saluto, Aria.
1: Benissimo, ragazzi, vi saluto anche io. Saluto tutti perché pomeriggio on air finisce qui. Anche se, ragazzi, spero che la pioggia qui a Castellana non arrivi, ma mi sa che da Noci ce la manderete qui. E non solo da Noci, anche da Gioia e da altre parti, perché sembra che si stia scatenando l'inferno. Mi sa che è così. Io vi ringrazio per questo pomeriggio. Do ufficialmente il via alla chiusura di Pomeriggio on Air, ma resto ancora un po' con voi in Apollo 18. Danny arriva tra pochissimo e intanto io e a brevissimo anche Teo iniziamo questo Apollo 18 insieme.
2: Pomeriggio on Air, la tua distrazione creativa.
1: Prima però una piccola pausa pubblicitaria.
3: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
2: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
2: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
4: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
7: Evento promosso dal Consiglio regionale della Puglia.
8: Sabato 4 e domenica 5 luglio dalle ore 19 nel centro storico di Castellana Grotte, le porte della Badessa, dove vecchie porte di ferro e di legno diventeranno veri e propri quadri d'autore. Due giorni tra rievocazioni storiche, musica, spettacoli, degustazioni del rosato delle Badesse e prodotti tipici delle monache. Le porte della Badessa, sabato 4 e domenica 5 luglio nel centro storico di Castellana Grotte. Info sui canali social Proloco Castellana.
9: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
10: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
11: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
10: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
11: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.

compagnia di Arianna per il momento e poi di Danny fino alle 20. Che cosa ci aspetta per questo pomeriggio? Sicuramente tanta, tanta buona musica e poi anche un quiz in diretta telefonica. Quindi tenetevi pronti perché questo Apollo 18 sarà bello movimentato, la musica vi terrà sempre compagnia e ci vogliamo divertire ancora insieme giocando a tra

0: Valentino Summer 100 vi aspetta la musica di Radio Puglia in Piazza Kennedy a Castellaneta Marina dalle 20:30 sabato sera 4 luglio. Non mancare!
1: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
0: Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
2: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia, shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un genere. Testo d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. newEasyPharma.com.

Mancano solo 2 giorni al mega concerto di Ultimo. Sta raggiungendo un record di 250.000 presenze. Cioè, in sole 3 ore è riuscito a vendere tutti questi biglietti. Quindi, Ultimo, davvero un grande questo concerto. Lo staranno aspettando in tanti, tanto che la gente è fuori con le tende già da tempo. E quindi lui, giustamente, anche per aiutare tutta la gente che andrà a vederlo, ha anche deciso di far portare le borracce e le bottiglie all'interno e di poterle riempire gratuitamente lì attraverso dei distributori di acqua. Quindi il mega concerto sta arrivando, mancano solo 2 giorni. Ultimo sarà a Roma, a Tor Vergata, il 4 luglio.

0: San Giovanni quando sono le 18:24 di questo Apollo 18 eccezionalmente insieme. Tra pochissimo arriva Danny, ma noi ci prepariamo intanto al quiz in diretta telefonica. Vi ricordo che si potrà giocare con noi alle 18:45. Parleremo ovviamente di musica. E adesso ci prendiamo una piccola pausa pubblicitaria.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
7: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
6: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659, ristorante Albachiara. Aperto tutti i giorni.
8: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
9: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
10: Meraviglioso!
11: Meraviglioso!
12: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? È meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.

mama o non mama? Io intanto vi ricordo che tra 15 minuti potrete giocare con noi al quiz in diretta telefonica. Come si gioca? Bisogna telefonare al nostro numero in diretta 080 496 26 67 oppure 080 496 85 41 e rispondere alla domanda che vi faremo tra

2018 è pieno di novità musicali e avete appena ascoltato Hit Parade, la novità musicale di Gianni Morandi insieme ad Alessandra Amoroso. E arriva Businessman di Dito nella Piaga, un'altra novità musicale.

0: Direi maledetti aggiornamenti di Windows e maledetta pioggia.
1: Anche. Perché gli aggiornamti? Spieghiamolo, che è successo?
0: Fanno casini. Non so se qualcuno l'ascolto. A qualcuno è capitato di aggiornare Windows oppure dell'aggiornamento automatico di Windows che ha creato un po' di problemi in rete, nel luogo di lavoro, posto di lavoro, però questi problemi passano come anche la pioggia,
1: come la pioggia, certo.
0: Anche se dobbiamo sopportare l'umidità adesso, la tanta umidità. Però torniamo a noi.
1: Che c'è tra pochissimo, Danny?
0: Tra pochissimo c'è il quiz in diretta telefonica. Allora, ieri con Teo abbiamo giocato sempre intorno a quest'ora, 18.45, e abbiamo saputo che la Laura Pausini detiene un record. Quale?
2: La cantante donna con più presenze in un concerto
0: italiano. Yes. Perché lei, anche all'estero, in Spagna,
1: fa i suoi record.
0: Avantir invece, ultimo detiene un altro record dei biglietti più venduti che ovviamente concretizzerà questo 4 luglio a Roma Tor Vergata.
1: E dopo questo concerto dove regala l'acqua, secondo me l'anno prossimo ne vende ancora di più.
0: Ah, è vero. Allora attenzione, perché prima di andare in pubblicità è giusto, è corretto, rispettoso per i concorrenti, per chi volesse giocare, ricordare appunto il numero di telefono, la linea fissa di Radio Puglia per intervenire in diretta e rispondere alla domandina, perché oggi scopriremo invece il nome di una band che detiene un altro record.
1: E il numero da comporre 080 496 85 41.
0: Fatto in tempo a segnare.
1: Lo ripetiamo subito, sì. 080 496 85 41.

0: per me.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Vivi una serata magica sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica a Villa Maria a Castellana Grotte. Cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
3: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
5: Dal dizionario la definizione del verbo giallare: vendere il vecchio oro solo da Giallo Oro al prezzo più alto del mondo.
6: Giallo Oro, l'unico giallo che conta.
7: Giallo Oro, acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134, Molfetta, Modugno, Gioia, Casamassima, Mola, Lecce.
8: Io giallo, tu gialli,
5: gialliamo!
9: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
10: Evento promosso dal Consiglio regionale della Puglia.
11: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
12: Attenzione!
13: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
12: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
13: E per il trasporto?
12: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
13: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
12: Un mondo avanti.

0: tardi, 19.30, intervisteremo i fratelli Savino. Sono veramente dei fratelli di Palo del Colle, rapper che vanno forte. Ascolteremo una loro canzone, anzi forse due. Però adesso cosa c'è?
1: Adesso ci divertiamo, adesso diamo la linea al quiz.
0: Bene.
1: Ci siamo, sì.
0: Ricordiamo il numero di telefono, qualora qualcuno volesse, avesse il desiderio di divertirsi, di provare a indovinare, può segnare questo numero, perché il primo ad indovinare, a rispondere esattamente, vince una canzone da sentire subito su Radio Puglia. Mamma mia, che regalo! E poi, siccome oggi siamo in tre in studio, ci sarà forse una sorpresa, eh?
1: Ah sì?
0: C'è una sorpresa,
1: anche per
0: oltre
1: me, cioè,
0: alla canzone. No, per il vincitore.
1: Ah, pensavo,
0: una sorpresa.
1: No.
0: E se è una sorpresa,
1: è una
0: non
1: sorpresa
0: posso dire
1: anche
0: che cosa,
1: per me. Ma
0: non,
1: te
0: non
1: la
0: posso
1: sa.
0: Dire che cos'è. No, no,
1: solo
0: no,
1: tu
0: no,
1: la sai.
0: Lo so solo io.
1: Vabbè, è una sorpresa che hai ideato Danny. Ma.
0: Sì. E per chi perde?
1: No, le torture.
0: C'è la tortura,
1: no,
0: c'è la tortura.
1: L'altro
0: la
1: giorno tortura. Gli ho detto che quando io ho iniziato a Radio Puglia, lui aveva questa passione per le torture. Perché quando perdevate al quiz, lui vi proponeva una tortura. Per fortuna,
0: la tortura
1: poi
0: medioevale.
1: Ha smesso. Medioevale. E invece no.
0: No.
1: Ancora.
0: vi diremo che tipo di tortura a chi perde, a chi risponde male.
1: Io
0: adesso
1: scappo.
0: Facciamo la domanda, anzi ricordiamo il numero di telefono,
1: il numero.
0: 080 496 85 41. Sentiamo che domanda è oggi, che domanda c'è?
1: Vogliamo sapere qual è la band italiana che detiene il record di biglietti più venduti in un singolo concerto.
0: Ah, siamo sempre là. Allora, ieri abbiamo scoperto il nome femminile di un artista, che è appunto Laura Pausini, che detiene il record di biglietti più venduti in un singolo concerto italiano. Avantieri abbiamo saputo da ultimo l'altro artista però maschile che detiene questo record. Adesso invece vogliamo sapere il nome della band, che può essere per esempio italiana,
1: italiana.
0: Band italiana che detiene il record dei biglietti più venduti in un singolo concerto italiano. Potrebbe per esempio essere i PFM. Potrebbero
2: magari
0: essere.
2: Potrebbero essere.
0: Io
1: non ti rendo indovinare perché
0: io
1: devo
0: non so
1: indovinare
0: la risposta, io non so la risposta, sto provando ad indovinare, non lo so, però non è la mia risposta non c'entra nulla, io sono solo il portavoce, sono l'Amadeus del e tu chi sei?
1: Io sono Belen dei poveri.
0: Come si chiama l'assistente di come che si chiama? Pippo Baudo di Jerry Scotti, assistente di Jerry Scotti,
2: chi?
0: La velina, la bruna. Vabbè.
2: Samira.
0: Lei è Samira.
1: Ah sì, vabbè, ma quando mai?
0: Allora, chi risponde a questa domanda? Qual è la band che detiene il record di biglietti più venduti in un singolo concerto italiano? Si risponde adesso. Allo
1: 080 496 85 41.

0: indizio. La risposta esatta è composta da quante lettere? Da tante lettere. Pensate un po' che il nome di questa band è composto da tantissime lettere. Più di 15 lettere. Confermi, Ari?
1: Confermo, Samira.
0: E allora è come se fosse un cruciverba. Allora ci sono più di 15 lettere, caselle. Anzi, precisamente, dai, svegliamo.

0: pubblicità per accogliere i primi concorrenti che vorranno rispondere a questa domanda.
1: Buonasera, con chi siamo? Con chi abbiamo il piacere di parlare?
2: Buonasera.
1: Ah, buonasera.
0: Una alla volta, Ari. Allora, partiamo con Samuele da Rocca Forzata.
2: Allora,
1: ciao Samuele, buonasera.
2: Sì. I pinguini tattici nucleari.
0: Allora, secondo Samuele, chi detiene il record di biglietti più venduti in un concerto italiano sono
1: i pinguini tattici nucleari. Poi chi c'è?
0: Gennaro da
1: Bari. Gennaro, buonasera.
3: Ciao, buonasera a voi ragazzi.
1: Dici pure.
3: Anch'io sono per me sono i pinguini tattici nucleari.
1: Anche tu però... pinguini, perfetto. Stessa risposta. Adesso capiamo se entrambi hanno indovinato.
0: Notaio, prego, notaio. PTN? Samira, Dabia, Samira, ascoltami.
1: Sì, sì Amadeus, scusami Jerry.
0: Per piacere, perché i PTN detengono questo record? Allora, diciamolo a Samuele
1: diciamolo.
0: Gennaro che hanno vinto, non so come, forse avranno fatto una ricerca. Eh?
3: No, sono in macchina,
2: mi ha detto mio padre.
1: A Samuele l'ha detto il papà, a Gennaro. Gennaro, tu l'hai cercato, dici la verità, non ti
3: no,
1: diciamo niente.
3: Sto guidando, senti, sono in macchina.
1: Bravo, quindi lo sapevi proprio, bravo.
3: Senti il
1: claxon? No, ti crediamo perché si sente che sei in macchina.
0: Ma ho sentito il claxon, sentiamo. Sentiamo il claxon, Gennaro, sentiamo.
3: Lo vuoi sentire?
1: Sì.
0: Ma cos'è, un camion?
3: Più o meno, diciamo, è una Jeep.
0: Bravissimi, avete vinto una canzone. Quale vorreste scegliere?
2: Allora, Iconic by Mistake delle Cazzai.
0: Okay. Il titolo.
1: Samuele, ce lo ripeti per favore.
0: Il titolo.
2: Iconic by Mistake.
0: Ok. Mentre
1: Gennaro...
3: Io vorrei una canzone di Gigi D'Alessio che dedico a mia moglie.
0: Quale?
3: Una in generale, per me Gigi D'Alessio è unico.
0: No, intendevo qualsiasi... chiedere quale moglie.
3: Quale moglie? Però.
0: Come si chiama? Come si chiama?
3: Alessandra.
0: Che donna fortunata,
3: lo puoi ripetere per favore, così che mi sto ascoltando in radio da casa.
0: Una donna fortunata la moglie del nostro Gennaro, perché non ci sono più gli uomini come lui che fanno questi messaggi speciali attraverso Radio Puglia. Che bello, Samuele.
2: Eccomi.
0: Invece tu hai da dire qualcosa di carino?
2: Non lo so. Dedico questa canzone alle mie cugine Iliana e Mayra.
0: Anche tu molto carino. Piove lì a Rocca Forzata?
2: Prima stava piovendo, stavo proprio grandinando forte.
0: E a Bari?
3: Poco,
2: non lo so.
3: Però piove.
0: Com'è qua? Poco, molto poco. Grazie ragazzi.
3: Grazie a voi.
0: Dopo
3: grazie.
0: La pubblicità ascolterete le vostre canzoni.
3: Per la compagnia che ci fate tutti i giorni.
0: Grazie.
3: Io vi ascolto sempre.
0: Unico,
1: grazie Gennaro. Grazie Samuele, noi vi diciamo perché sono loro ad aver raggiunto questo record, perché nel 2023 a Reggio Emilia hanno raggiunto gli 80.000 spettatori, quindi un record importantissimo. Grazie ancora per aver giocato con noi e buona serata a voi.
4: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
6: Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
7: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay. Fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
8: Com'è romantica la pioggia?
9: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
10: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
11: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
12: www.tecnoresinesrl.it.
13: Ci risparmia per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
14: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
15: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
16: Evento promosso dal Consiglio regionale della Puglia.
17: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
5: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
6: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
7: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
8: Sabato 4 e domenica 5 luglio, dalle ore 19, nel centro storico di Castellana Grotte, la Proloco, con il patrocinio del Comune e della Regione Puglia, vi invitano a Le Porte della Badessa. Due giorni tra rievocazioni storiche, incursioni teatrali, musica, spettacoli, mostre di

0: Selezione di libri, degustazioni del rosato delle badesse e prodotti tipici delle monache. Le porte della badessa, 4 e 5 luglio nel centro storico di Castellana Gro, canali social Proloco Castellana.
1: Vivi una serata magica sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica a Villa Maria a Castellana Grotte. Cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
2: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
3: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
4: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
3: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
4: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.

0: a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano. L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
2: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
3: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
2: Dici sul serio?
3: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellana Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
4: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
5: Sabato sera, 4 luglio, in piazza Kennedy a Castellaneta Marina, dalle 20:30, Radio Puglia vi aspetta con il suo spettacolo Back to the Future. Il battito degli anni 80 tra magiche bolle di sapone, giochi di prestigio, palloncini modellabili, baby dance, social dance e DJ set per far divertire tutti. All'interno della rassegna Valentino Summer 100 vi aspetta la musica di Radio Puglia. In piazza Kennedy a Castellaneta Marina dalle 20:30, sabato sera 4 luglio. Non mancare!
6: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
7: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: ritornello per impararlo a memoria. L'abbiamo mandato 3 volte da casa. Aspettiamo al 333-166-5757. Ovviamente il ritornello. Facciamolo insieme.
1: Sì, sì, dai, lo facciamo, Gabri.
2: Vai, vai.
0: Vai.
2: Uno, due, tre.
3: Kemba, provincia di Bastam, posizionata, kick clap, lei sente l'accento e dice don't stop, boom bap, latitude terrona, il suono di Tupac, su drop, ai piedi chianelle mica flip flap. Kemba, provincia di Bastam, posizionata, kick clap, lei sente l'accento e dice don't stop, boom bap, latitude terrona, il suono di Tupac, su drop, ai piedi chianelle mica flip flap.
0: Nonelli, ai, sono reali e ce li abbiamo qui a Radio Puglia. Buonasera, giovedì 2 luglio, 19:46, in Apollo 18, e io che mi inserisco sempre rubando la scena come stamattina a Rosangelo, oggi pomeriggio a Danny, abbiamo qui due bei giovanotti che sembrano venuti dall'America. L'altro giorno avevamo Papa Ceccio, che vive a New York, è un freestyler, oggi abbiamo invece da Palo del Colle, ma con il sound e il freestyle tutto veramente americano. Ragazzi, come vi sentite ad essere così famosi da Palo del Colle? Così giovani, poi, perché parliamo alla fine degli anni 90, 2000. A fianco a me un altro giovincello che è nato 10 giorni fa. Con sé è nato Teo? 15 anni fa. Credo, tutti giovani, io mi sento giovane.
4: Anni 18, percepiti 72 giorni. 15.
0: Io ne percepisco 15, cioè mentalmente. Vi lasciamo il microfono e parlate voi.
1: Allora, ci sentiamo, dai, abbastanza bene, non ci sentiamo assolutamente famosi in realtà, però siamo contenti di tutto quello che sta succedendo in questo periodo. Niente, questo
0: è iniziato già 2 anni fa, questo vostro bel periodo di chi ha ascoltato i vostri brani e vi ha dato il giusto rilievo.
1: È iniziato in realtà ancora prima. In realtà noi facciamo musica da un sacco di tempo, però facciamo musica separati. Cioè, due fratelli che fanno musica separatamente.
0: Che non sono gemelli, però, no, siete molto vicini d'età.
2: In molti ce lo dicono, però no.
1: Questo lo lasciamo come segreto.
0: Il segreto, non so, mamma e papà, dai, diteci la vostra.
2: L'altro segreto è chi è il più grande, forse lo scopriremo alla fine.
0: Allora, io ve lo svelo prima di trovare poi l'intervista, non solo sul canale social di Radio Puglia in video, dove poterli vedere seppur seduti, ma da lì già percepirete. E io mi sbaglierò, perché ovviamente quello più alto, che sembra un po' Frankenstein nel senso del taglio di capelli, dell'altezza, della possenza, diciamo, credo che invece non sia il più grande. E invece l'altro, che sembra un giovincello appena uscito dal doposcuola,
1: ma vabbè, dai, un complimento, sono contento.
0: Tu sembri più giovane, però te l'abbiamo invecchiato. E poi troverete anche l'intervista audio nella sezione podcast dell'app e del sito di Radio Puglia. I fratelli Savino, con quante V?
1: Con una V.
0: Però nella loro mail mettono 3, perché così si differenziano dal nostro altro compaesano Nicola Savino.
1: Eravamo poco professionali quando abbiamo aperto la mail, quindi hanno messo 3.
2: Un saluto a Nicola Savino.
0: E infatti, che abbiamo incontrato anche a Sanremo, che spesso abbiamo questo bel amore, perché loro fanno le canzoni natalizie e a noi ce le richiedono e poi li scrivono, come mai le sentiamo più a Radio Puglia che non a DJ? E voi siete anche passati da un grande programma, da un grande artista che si occupa di musica urban, proprio perché avete stupito nel sound. E vi chiedo, come scrivete non solo i testi ma soprattutto l'arrangiamento musicale, che è veramente molto americano, un po' lontano dalle nostre usanze del sud Italia e dell'Italia?
1: Allora, per i testi in realtà tendiamo a scrivere a 4 mani, fino a quando poi non arriviamo ad alzarci le mani.
2: Bella questa.
1: Però dai, solitamente magari scrivo io e lui interpreta, oppure viceversa, oppure scriviamo insieme. Diciamo che il processo creativo è vario, siamo aperti, diciamo, a varie strade da questo punto di vista. Per quanto riguarda l'arrangiamento musicale, lascio, diciamo, a te la parola, Gabri, vai.
2: Allora, diciamo che quando abbiamo iniziato, noi abbiamo iniziato proprio in maniera grezza, perché diciamo come per il vero hip hop, cioè prendevamo i pezzi delle canzoni che esistevano, li mixavamo, ci scaricavamo vari software, insomma, facevamo questo. Poi abbiamo iniziato a utilizzare i beat che trovavamo online e finalmente adesso abbiamo delle produzioni inedite, abbiamo un produttore, un saluto a
0: Carlo. Salutiamo
1: Carlo Bagli, un grande.
2: appunto ci ha fatto le ultime tre basi, gli ultimi tre beat, che è riduttivo chiamarli beat perché sono veramente, siamo veramente stupiti anche noi, insomma. Diciamo che ha alzato un bel po' l'asticella della nostra musica.
1: Ci ha reso così tanto, diciamo, americani.
0: Non c'è stato,
1: esatto. Puglia americani.
0: Le bar, no? Che tanto sentiamo, ormai anche ci sono dei programmi dove ci sono i freestyling. Cosa vi arriva prima, la barra o a volte la barra arriva dopo la traccia, il sound?
1: Dici dopo il flow, forse.
0: Dopo il flow,
1: sì.
0: L'ignoranza avanza.
1: No, vabbè, ma non è ignoranza.
0: Sto scherzando.
1: No, in realtà
0: ignorare, diciamo che alcuni si offendono, ignorare la materia, siamo qui per imparare.
1: Giusto, giusto. Allora, in realtà il flow, alcune volte arriva prima il flow, alcune volte arrivano prima le barre. Ci sono quelle notti in cui ti svegli e dici: ma l'ho scritta, devo scrivere, la devo scrivere per forza. E quindi magari te la segni e poi il giorno dopo ci fai la melodia. Come ci sono anche quelle altre volte, io spesso tendo a scrivere così. Semplicemente la melodia del beat mi colpisce e ci stendo un flow e poi le barre mi escono da sole praticamente.
2: Penso sia lo stesso. È un flusso di coscienza, diciamo. Io personalmente parto dalla musica. Se ho una base che mi ispira, inizio a scrivere in maniera abbastanza istintiva, poi successivamente facciamo un po' di rifiniture.
0: Quanti brani avete scritto? Avete fatto un resoconto? Vostri, originali?
1: Allora, in realtà non abbiamo un vero e proprio resoconto, però ne abbiamo scritti sicuramente più di 10.
2: Tra editi, inediti. Allora, certo. Diciamo, di quelli che sono usciti sono una decina, sì. Ufficialmente.
0: Perché abbiamo ascoltato un brano che era uno degli ultimi, che si chiama appunto Kumba, sì, C-M-B-A, se volete trovarlo. I vostri fan mi contattano e dicevo, mentre per quanto concerne la parte di altri singoli che ascolteremo, avete mandato anche altri pezzi dal titolo, raccontateci un po' se faranno parte più di un EP, se hanno un legame tra di loro.
1: Allora, al momento stiamo cercando di raccogliere, diciamo, stiamo cercando di seminare più che di raccogliere, diciamo, tutto in un EP. E quindi vogliamo, diciamo, spingere sempre di più per poter arrivare a un punto tale, diciamo, di avere una certa risonanza da poter fare un EP.
2: Per dare il giusto spazio, insomma, a delle tracce che magari inserendole tutte insieme in un EP perderebbero di attenzione, perché purtroppo sappiamo attualmente
0: la fagocitazione,
2: esatto,
0: dei brani,
2: consumiamo anche noi qualsiasi cosa, anche le canzoni, quindi c'è bisogno sempre di uno spazio giusto, però ce n'è roba in cantiere, roba già pronta, dobbiamo trovare semplicemente il momento giusto per
0: poi. Qual è la storia? Scusami, vai Alessandro.
1: Scusami tu. Poi in realtà Wanna e Kumba sono collegate naturalmente perché sono degli intercalari pugliesi in un certo senso. In alcune parti si dice di più Wanna, in altre parti si dice di più Kumba. Abbiamo cercato di dare spazio a queste.
0: Che per chi ci ascolta dall'estero, vedete, sapere che stamattina ci hanno scritto dalla Svezia, c'era un radioamatore, lo salutiamo, Gut, che ci ha riacchiappato con le sue onde, con la sua antenna, ma soprattutto ci sono tanti pugliesi, tanti italiani che vivono all'estero, che sono venuti in vacanza qui, si sono innamorati, ascoltano Radio Puglia, perciò questa parola ovviamente è diventata ovviamente magica nel mondo, e che gli piace il nostro flow, il nostro brano Wanya, ok. Kumba è fratello, amico, non è il compare, quello proprio, sì, l'amante.
1: No, assolutamente.
2: esatto.
0: Mi veniva una domanda in mente, ma avete una tradizione musicale familiare? Da dove è partita? Cioè, siete due fratelli, non è detto che abbiano due fratelli le stesse passioni o le stesse, anche gli stessi carisma, le stesse competenze.
1: Vuoi rispondere tu, Gabri?
2: Allora, diciamo che in famiglia nessuno fa musica, però se ne ascolta tanta. Diciamo, tra mamma e papà hanno gusti diametralmente opposti, perché mio padre è cresciuto con i Pink Floyd, diciamo tutta quella roba, cioè italiano, musica italiana zero. Quindi Pink Floyd, addirittura AC/DC.
0: Wow.
2: Diciamo quella wave lì. Mamma invece più Biagio Antonacci
0: e sul pop
2: rap, esatto. Però poi, diciamo, mischiando queste influenze alle nostre influenze
0: dalla vostra generazione,
2: esatto.
0: Invece voi avete iniziato a trasgredire questi due ascolti con quali artisti a casa? Cioè, cosa avete obbligato i vostri genitori ad ascoltare?
1: Vabbè, naturalmente Fabri Fibra, Guè, Club Dogo, diciamo i grandi grandi del rap italiano, anche guardando, diciamo, alla vecchia scuola, all'old school, come Inoki, nomi un po' più underground. Ma non solo, diciamo, poi ci siamo evoluti ascoltando rap americano, rap europeo, un po' di tutto. Li abbiamo fatti impazzire.
0: Infatti immagino, Tomà dice, non capisco.
2: Abbassa il volume.
0: Abbassa il volume.
1: Con la ciabatta che ci voleva.
0: No, quella prossima canzone sarà sulla ciabatta, quella, quella di legno, come la chiamate?
1: A Chianella.
0: A Chianella, perché lo dite anche.
1: Sì,
0: noi.
1: Sì, lo diciamo anche un po'.
0: Allora, come si chiamano mamma e papà? Che li stiamo raccontando tramite le vostre voci.
1: Mimmo e Maria Teresa.
0: Ciao Mimmo e Maria Teresa, grazie.
2: Saluto.
0: Per queste due produzioni artistiche in tutti i sensi. E vi chiedo anche, qualcuno vi ha mai detto che questo brano che abbiamo ascoltato, Kumba, è una vera, un vero racconto della Puglia di oggi? Perché ci sono stati dei commenti anche un po' critici, non sempre costruttivi, che io non ammiro molto, su la canzone della Serena Brancale Levante, Delia, Al mio paese, no? Che raccontava solo la parte piacevole o malinconica della lontananza di chi lavora e studia fuori, ma ovviamente poi ci sono state tante critiche o comunque sorti di video che hanno raccontato la difficoltà di tornare a casa, sarebbe così facile. Voi avete raccontato invece la parte un po' più cruda, come ha fatto Caparezza ai tempi in Vieni a ballare in Puglia.
1: Noi cerchiamo sempre di mischiare in un certo senso questo sound americano, questi ritornelli catchy in un certo senso, a naturalmente della critica sociale, perché il rap è critica. Noi abbiamo iniziato a scrivere proprio per quella voglia di rivalsa, quella voglia di criticare il contesto, le cose che non ci piacevano del contesto in cui siamo nati.
2: Descrivendo la realtà, e la realtà dei pro e dei contro, e di conseguenza poi noi cerchiamo sempre di fare la hit, nel senso che se una canzone lì puoi aggiungere un tocco che la rende più orecchiabile, la rende più, diciamo, a livello di sound forte, cerchiamo sempre di farlo. Però i contenuti,
1: però attenzione, non è che cerchiamo, cioè ci viene naturale.
0: Bravo. Bisogna essere umili e onesti,
2: modesti.
1: Dai, si scherza.
0: Lanciate, siamo umili. Su Radio Puglia One Now dei fratelli Savino.
2: Signori e signori, buonasera.

0: Bene, ragazzi, prendo io le redini in questo momento.
1: Non so se arrivano i messaggi, ma vorrei salutare i fratelli Savino da Vito del Bar Bianco. Li sto appena ascoltando e fargli tanti auguri e dire che sono due pomponi per te.
0: Grandissimo, grande. Ecco Tea, ragazzi, torno.
2: Era quello che volevo far ascoltare direttamente live. E allora continuate a richiedere a Radio Puglia tutti i brani dei fratelli Savino. Il numero lo conoscete, la musica al 70% che Radio Puglia programma è selezionata dai nostri radioascoltatori, non c'è trucco, non c'è inganno, e in effetti loro ne sono la prova perché l'hanno ascoltato prima che loro ci chiedessero di programmarlo. Sì. Wanake, com'è? Allora, fratelli Savino, dove vi troviamo? Come vi troviamo?
3: Allora, ci trovate su tutti i social come fratelli-savino, su Instagram, su TikTok e su Spotify come Fratelli Savino, quindi potete ascoltare tranquillamente tutte le canzoni,
2: comprarle anche su
3: YouTube
2: legalmente,
3: comprarle legalmente se volete.
2: Puglia. Però lo dico io, lo posso dire.
3: Vabbè, sì, dai. La nostra fanbase è umile.
2: E infatti
4: il nome l'abbiamo scelto apposta facile, così non vi imbrogliate, Fratelli Savino.
2: Soprattutto perché quando sono arrivati hanno provato una cosa nuova, il jukebox, ne hanno messo inserito la 100 lire per poter ascoltare un brano a loro caro, no? E la prima 100 lire è andata a vuoto, perdere 100 lire negli anni 70 era una tragedia, pertanto ora 99 centesimi per acquistare un brano dove la fatica di tre persone che scrivono, arrangiano e c'è il produttore, tutta la produzione, anche solo per stare qui e pagare la nostra corrente. Pertanto anche loro per arrangiare a casa devono stare comunque con la corrente accesa, pertanto supportate la musica, acquistatela, pagatela, perché quello vi dà la possibilità di ascoltare sempre buona musica. Andate ai concerti, acquistate i biglietti.
3: Vero, vero, importantissimo.
2: Quando vi ascolteremo live?
3: Allora, live abbiamo un po' di date in ballo, stiamo ancora definendo,
2: okay,
3: però sicuramente
2: vi seguiamo sui social.
3: In estate avremo qualche altra data, seguiteci sui social.
4: È un periodo di transizione in senso positivo,
2: infatti,
4: quindi
2: perché quando c'è l'upgrade inevitabilmente entra più gente in mezzo, in ballo, a decidere.
3: Su Instagram diamo tutte le news possibili, sempre.
2: E allora Danny mi ha anche chiesto che dobbiamo dare a Cesare quel che di Cesare, che mi ha detto ad Alessandro, no? Che vi ha voluto fortemente, ha detto anche la vostra base e ha un rap strumentale che ha usato nel suo programma che facevamo, che si chiama il Top Drumote, dove diciamo le cose molto stile vostro slang, e il giovedì notte, e vuole che ci regaliate, se vi va, e regalate a tutti quelli che stanno ascoltando un vostro freestyle, tanto è poi registrato, ve lo regaliamo e tanto è vostro.
3: Dai, ci proviamo.
2: Cioè, ce l'ho regalata a
4: noi. Vai.
2: E poi ve lo usate come volete.
5: Buona cede, vengo da Palo del Colle, lo sai, fra. Sulla base insieme a mio fratello lo facciamo. Lo sai com'è che rappiamo?
4: Sono vecchio ma sono giovane come Ashbulla. Sulle mani tutti insieme a Radio Puglia. Con il sound che ti burla.

0: freestyle, però
1: facciamo comunque la nostra figura.
2: Bravi.
1: Yeah. In estate come l'anguria fresca.
2: Yeah. Ragazzi, grazie, chiudiamo Apollo 18 in pompa magna. Grazie, grazie infinite a voi per la vostra disponibilità, per
0: grazie
2: esservi prestati
0: a
2: questa cosa. Gentilissimi, salutiamo tutti coloro che vi hanno supportato sino ad ora, perché le persone che non vi dovete dimenticare sono proprio quelle che quando non eravate ancora qui a Radio Puglia vi hanno voluto bene.
0: Noi abbiamo
2: non le
0: tutti
2: dimenticate
0: i nomi
2: mai.
0: Scritti completamente.
2: Perché
0: in testa.
2: Poi quando subentrano altre persone diventa difficile. Invece quelle persone, non noi che siamo venuti dopo, tutte quelle persone che sono venute prima, portatele sempre nel cuore.
0: Vabbè, ma
2: senza
0: anche voi.
2: Anche volentieri. Senza loro, che non, soprattutto i vostri genitori, immagino che vi abbiano lasciato liberi di fare quello che desiderate nella vita, di essere felici. Siete felici?
0: Certo,
2: quella
0: siamo
2: la cosa
0: felici.
2: Più bella.
0: In questo momento sì, sì.
1: Se vivessimo soltanto di musica saremmo ancora più
2: ancora
1: felici.
2: Ancora felici, ve lo auguriamo, perché quello è quello che stiamo facendo noi da 48 anni, sì. E vi auguriamo di farlo voi per i prossimi 100 di anni. Fratelli Savino su Radio Puglia, continuate a richiedere Wanna e Kumba, li ascolterete anche se non li richiedete, ma voi continuate a farlo. Grazie a Gabriele, grazie ad Alessandro Savino. Un bacio.
1: Grazie a voi.
0: Grazie
2: ciao.
0: Ancora,
2: ciao a tutti i radioascoltatori di Radio Puglia. Restate con noi.

0: per me.
1: Dal dizionario la definizione del verbo giallare: vendere il vecchio oro solo da Giallo Oro al prezzo più alto del mondo.
2: Giallo Oro, l'unico giallo che conta.
3: Giallo Oro, acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi.

0: stupendo!
1: Meraviglioso!
2: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? È meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
3: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
4: Evento promosso dal Consiglio Regionale della Puglia.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
6: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
7: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
6: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia. Dimentica il calendario, la tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella, ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
1: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
2: Ultramotor, Pari, Matera, GruppoChiarito.it.
3: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. AmorusoTraslochi.it.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
6: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
5: Ah, impossibile.
6: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
7: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
8: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
7: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.

0: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Tonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per torni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addie al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: Attenzione!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
3: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
4: E per il trasporto?
3: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
4: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
3: Un mondo avanti.
5: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
6: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
7: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde

0: Le giornate estive con amici e ospiti.
1: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
0: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.

0: espresso macchiato.
1: Su Radio Puglia, solo grande musica.

Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai bisogno.

Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

Poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 01 58 72.

Banking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato

che spari non sparo per primo. Vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino. Mi manca il respiro, tra amore e odio la linea è sottile. Tu vuoi delle scuse, sai bene che scusa io non lo so dire. Lancerà il mio disco dal finestrino.

Stanotte è per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.